È quasi un urlo, quel "ma lo vuoi capire", a prescindere dal volume che utilizzi, però a volte quell'espressione lì, alla quale puoi seguire un po' tutti i tuoi sentimenti, è un po' un modo per cercare di arrivare il più possibile all'altra persona. Tommaso Paradiso, dal 2020 qui su Radio Z alle 2:09, beh, il che si fa a quest'ora, tra poco anche un po' di voi al 335 30 10 25. Ehi, siete passati dalla Radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky. Ora, Amelie.

quindi non giudica, non critica e non performa un po', queste le caratteristiche. Amelie, non è Francesco su Radio Z 212, mercoledì ormai raggiunto, non è questo profumino di metà settimana che ci inebria. Subito Malady su Z. Because everybody here is so sick. Say my name.

Zitti buoni, Maneskin qui su Radio Z 219 con il mercoledì ormai raggiunto, ormai inaugurato, e voi al 335 30 10 25. Ciao Alex, ciao Radio Z. Dopo la terza doccia della giornata sto davvero bene, e te credo, anche se temo durerà poco, si è anche rotto il clima, ma meno male che c'è Radio Z, che poi è uno di quei classici proprio non possono non accadere. Cioè, nella vita uno deve fare quel tipo di esperienza, no? Al di là di quello che tanti magari dicono, però una volta il clima non c'era, eccetera. Sì, ecco, però oggi c'è e si starebbe meglio, ecco. Bresh, da Dio. Sei bella.

0: Da Dio con Brescia su Radio Z, a seguito del messaggio dell'amica con il clima rotto, qualcuno poi dice anche sì, ho avuto anche l'auto senza il condizionatore, no? Che fino a qualche anno fa era come dire, la normalità, parecchi anni fa devo dire. Ecco, è anche vero che le temperature si sono leggermente, dico leggermente, innalzate, ecco, quindi si fa un pelo più fatica credo a vivere senza clima. 2:22 della notte, arriva anche Eddie Brock e questa è Bel Venerdì su Z.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così. Bel Venerdì.

diavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

Per due come noi, spremi, il significato è anche, o forse soprattutto, il fatto che nonostante l'impegno, nonostante il desiderio, l'amore, non è tutto sufficiente per poter far stare insieme due persone, no? Quindi ci sono magari tante altre cose e non sono semplicemente delle sfumature. Z di notte che ci ha regalato Olly con Angelina Mango, Giulia qui su Radio Z alle 2:29, subito Dracula.

c'è da morire, questa di Tame Impala e Jenny, questa Dracula, e questo dialogo tra loro due, lei che gli dice corri, insomma scappa dalla luce del sole, non è spettacolare la vista, è tutto veramente un universo parallelo nel quale ci siamo accoccolati per qualche minuto. Ora il nuovo di Niccolò Filippucci, si intitola Mantra.

La tua canzone di Coez su Radio Z, e così questo piccolo viaggio ci ha portato al 2019, ma sempre ben ancorati al presente, sempre qui su Z.

0: o in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Siete su Radio Z, voi che siete i buon gustai notturni per essere connessi, per essere svegli anche a quest'ora. Avete sempre il 335 30 10 25 che vi torna molto utile, soprattutto per raccontarci un po' di voi e condividere, per esempio, come fa Virginia che dice: ciao Z, sto finendo un lavoro che si è tardato fin troppo, poi mi mangio un pezzo di pizza avanzata e poi a dormire. Ecco, c'è questa commistione tra la pizza avanzata e l'andare a dormire immediatamente, che per qualcuno potrebbe essere come la criptonite per Superman. Poi attenzione, qui abbiamo evocato un personaggio, come dire, un supereroe che a me è passato un po' in secondo piano, devo dire, negli ultimi anni, però secondo me rimane sempre un po' il numero uno dei supereroi. Qui su Radio Z arrivano anche gli Enoter, questa è Talk to You.

Talk to You degli Another e 54 Ultra qui su Radio Z 2:43 di mercoledì e subito metti insieme Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo ed ecco che esce La Costiera Amalfitana.

Achille Lauro, me ne frego, dal 2020 era proprio quel festival di Sanremo dove lui poi portò dei travestimenti, no? Tipo quello di San Francesco, quello di Ziggy Stardust, la marchesa Luisa Casati Stampa e poi così ciliegina sulla torta la regina Elisabetta, ma quella la prima però, non la seconda, la prima. Sempre qui su Z di notte, ragazzi, ormai le 2:50 e dopo Achille Lauro, scusate, arriva il momento di Blanco.

Un'altra canzone molto intensa, quella che ci ha regalato Blanco e si intitola Los Angeles. Sempre qui su Radio Z alle 2.53, gli ultimi minuti, gli ultimi passi prima di arrivare alle 3. Intanto Z di notte ci regala anche Michiko, DJ Goya, Jason Derulo, Melody.

Fuori legge di Rose Villain, se ne va così il nostro Z di notte. Lei abbiamo affidato il compito di portarci fin qui. La notte continua, naturalmente rimanete connessi, fatelo con la nostra app RTL 102.5.

0: Play, fatelo con la radiovisione al 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky. Questo vale ovviamente per tutte le 24 ore del giorno, mentre per quanto riguarda queste tre ore, di nuovo domani a partire dalla mezzanotte. È tutto da Alex Morelli. Baci, ciao.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest, Tedua. Con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: one time.
1: Classic.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.
2: L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei...

0: Yeah.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni.

Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

cercato di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

Lascerò senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

battito sembra di galleggiare sopra un mare statico, statico. Stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cerca di

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest, Fedua. Con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6 in punto, buongiorno.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Buongiorno Zeta!
4: Eccoci, dai, siamo a metà settimana, mercoledì 15 luglio, 6 in punto del mattino. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno Tony Sica.
1: Buongiorno Stefania Iodice, si scavalla già praticamente, eh? Vedi che sta settimana, non lo so, uno dice arrivati vicino alla meta, al traguardo delle ferie per tanti di voi. Magari rallenta il ritmo, no? E quando sei a 100 metri al traguardo dici, ah, non finisce più sta gara.
4: Ma come anche quando fai il percorso universitario, hai fatto tutti gli esami del mondo, te ne manca uno, sembra quello insormontabile, ci metti più tempo a farlo. Dai che ce la fate, il traguardo è lì, sudate un altro po' e poi solo mare.
1: E visto che lo scavallo il mercoledì ci porta anche a pensare, a fare delle riflessioni, parliamo anche di quello che avete evitato a inizio settimana e di quello che riuscirete ad evitare invece in questo weekend.
4: Ce lo raccontate al 335 30 10 25. Nel frattempo noi partiamo con la musica. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors.

0: Partenope con il beat di Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors, qui su Radio Z. Buongiorno Z.
1: Allora, nel frattempo che raccimoliamo i vostri messaggi, direi di continuare con la musica. Ci sono Jovanotti e Alfa, buon vento.

0: Mecna Coco, la più bella alle 6:10 del mattino, partire perché no con una bella dedica come quella, no, che vi abbiamo appena fatto ascoltare, potrebbe essere il modo per cambiare l'esito della giornata per qualcuno.
1: O quantomeno partire con l'appiglio giusto, sicuramente. Un altro piccolo gesto che può cambiarvi la giornata, magari.
0: Una donazione.
1: Quale?
0: Una donazione.
1: Una donazione economica. Ma soprattutto accendere al 266 del digitale terrestre la vostra TV.
0: Vabbè, così poco ci basta, scusami.
1: Secondo me sì, a quest'ora del mattino veramente bastano pochi gesti.
0: Giusto per iniziare a allontanare le cattive abitudini.

0: Mace con Salmo e con la pesce, cattive abitudini alle 6 e 14 del mattino, non rientra ascoltare assiduamente ogni giorno il Buongiorno Z tra le cattive abitudini.
1: Assolutamente no, adesso però un brano ispirato alla mia prova costume che arriverà a breve, ormai non posso più rimandare, My Body Isn't Ready.
0: Con Sombre.

0: 6:20, Mambo Salentino a darci la carica in questa mattinata. E un'altra notizia anche ci dà la carica. Segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la line-up è super.
1: Allora tutti sullo stesso palco vedremo Tedu, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
0: Un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Sì. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J.
1: E ancora Angelina Mango, Bresh, Merkin Cremont, Baby K e Lady H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco. Io ormai ho preso il via, li dico tutti. Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman. Prima stanza a destra e Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici.
0: I biglietti per Futurist Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano. Quindi le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Mi raccomando, basta un click.
1: Ecco, volate subito a

0: Wow, dovreste vedere ogni tanto i nostri fuori onda, perché su alcuni pezzi noi proprio ci scateniamo e quello di Jolie è tra quelli sicuramente.
1: Wow.
0: Cioè, di provare a rappare poi il rap di Jolie non è cosa facile.
2: Quello è complicatissimo. Un'impresona. Cioè, in alcuni ci riesco, voglio dire, però con Jolie è proprio un ritmo.
0: Proviamo a cantare questa di Gracie Abrams adesso.

incontrato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. L'emendamento non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. 188 contro 187, almeno una trentina i voti mancanti. I vannacciani filmano il loro voto segreto per evitare l'accusa di essere franchi tiratori, scatenando le proteste delle opposizioni. La seduta sospesa poco prima di mezzanotte riprenderà alle 9.30 del mattino. Nuove norme anti-maranza nel DDL sicurezza varato con il CDM. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale il potere di effettuare il fermo preventivo, ovvero solo con l'ok del PM. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sottolinea che il cosiddetto fermo di prevenzione è esteso anche ai minorenni. Infine il calcio, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica, eliminando 2-0 la Francia. Domenica New York sfiderà per il titolo la vincente di Inghilterra-Argentina.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questo mercoledì con l'anticiclone africano su tutta Italia, sole gran caldo fino a 38-39 gradi al centro sud, addirittura 42 gradi possibili in Sardegna. Al nord sole, caldo afoso, poi verso sera forti temporali su Alpi Prealpi in direzione pianura padana. Non escludiamo anche grandinate. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app. Fabi Meteo.

0: DJ Snake con gli Stray Kids in the Dark alle 6:38 del mattino. Per fortuna in realtà vi facciamo compagnia con una bella luce già evidente nonostante siano le 6:38.
1: Sì, c'era chi aveva promesso dei pasticcini, no?
0: Con gli Stray Kids.
1: Quindi noi aspettiamo via Virginia Orsini 8, grazie.
2: L'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Eccoci qui sempre noi, Stefania Iodice e Tony Sica, fino alle 9 non ci scolliamo da qui,
0: ecco,
1: mi raccomando.
0: Speriamo di non essere un accollo, perché non ci scolliamo per voi che ci seguite anche attraverso la nostra app, dai, approfitto per ricordarla. RTL 102.5 Play, ci trovate ovunque voi siate, in qualsiasi parte del mondo.
1: App dove si può anche riguardare, riascoltare quella che è l'intervista che c'è stata ieri ad Angelina Mango.
0: Sì.
1: Ma non solo, perché in questi giorni ce ne sono un botto di artisti che passano da questo tavolo,
0: cioè,
1: qui.
0: Ancora non sono andati in ferie, la notizia è quella, perché
1: vabbè,
0: loro cantano in giro per l'Italia. Lo stesso lo sta facendo anche Gaia con la sua Bossa Nostra.

0: C'è la meravigliosa Gaia con Bossa Nostra featuring con Stefania Iodice che avete sentito purtroppo, dico purtroppo, ma solo no, nella coda, dai, nella parte finale.
1: Almeno in questo non ho stonato, no, cavolo, c'è dell'impegno, ho fatto delle ripetizioni di canto.
0: No, ci vuole dell'impegno per stonare sul tu finale, secondo me.
1: Vabbè, grazie per la fiducia, dai. Continuiamo con la musica, io leggermente offesa.
0: Andiamo con Settembre, 2 settimane, il suo nuovo singolo.

Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Achille Lauro, la sua dichiarazione d'amore a Roma e anche a chi rende Roma così speciale.
1: L'abbiamo riascoltato in questo mercoledì 15 luglio, nel frattempo ci siete anche voi presenti, al 335 30 10 25. C'è chi ha colto la palla al balzo per raccontarci lo scavallos.
0: Esatto, Serena da Novara che dice: quello che sono riuscita a evitare in questa prima parte della settimana è una brutta influenza, perché era partita con raffreddore e aveva paura si potesse...
1: Che poi appunto sto caldo estremo che avvertiamo, tra l'altro oggi giornata da vivere con estrema attenzione eccetera, uno pensa vabbè è impossibile ammalarsi, in realtà forse si va ancora più facilmente incontro a ste cose.
0: No, ma soprattutto se sai di dover partire, come ci raccontava Serena, nel weekend.
1: No.
0: È sempre così, partono le vacanze e tac, arriva la febbricciola.
1: È la famosa febbre da stress lavorativo.
0: La famosa febbre da cavallo.

0: Cabana con Irama, alle 6:53, ritmo dell'estate sentito pienamente, cioè potremmo dire proprio livello Irama.
1: Assolutamente sì, è ritornato lui con questo brano super estivo che ha portato ovviamente anche sul palco di San Siro. Chissà, magari anche lui in questo momento si sta godendo un po' di ferie.
0: Entriamo già in fase aperitivo però con Id Bosa, questa è la loro Magnetic.

parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù. E ti cerco lì e ti cerco là, nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Tengo

va solo in settimana. Chissà dove ti sei buttata, tra le braccia di un idiota. Sei una tipa complicata, sempre stata esagerata.

0: Sannai con Esagerata a chiudere la nostra prima ora insieme, le pochi istanti alle 7 in punto del mattino.
1: Esatto, stiamo per mettere un piede nella nostra seconda ora delle tre che vi accompagneranno con il Buongiorno Z, Stefania Iodice e Tony Sica.
0: Quindi piedino messo, adesso mettiamo, avviciniamo anche l'altro per immergerci completamente in questo grande contenitore che è il Buongiorno Z, sempre con la vostra partecipazione al 335 30 10 25.
1: E allora dai, restate qui con noi.
2: Le sette in punto.

0: non è Francesco, invece è proprio lei che apre la nostra seconda ora qui su Radio Z.
1: Esatto, e la aprite anche voi in realtà con il messaggio di Margherita, Nicoletta, Mario, tutti i messaggi che vedrete tra poco scorrere anche al 266 del digitale
0: solo
1: terrestre.
0: Solo ragazzi hai citato, ci sono anche ragazzi che ci scrivono.
1: Oh Mario, scusa.

0: Tommaso Paradiso, i Romantici alle 7.09 qui su Radio Z. Buongiorno Z, e i Romantici associano l'estate anche al gelato, che è un rito quasi collettivo, potremmo dire.
1: Ma è un bel primo appuntamento. Tu, io e un bel gelatino al gusto dentifricio.
0: Con gusto dentifricio. Guarda, io sono fermo al cioccolato dolce un po' salato.
1: Vabbè,
0: al massimo.
1: Ma tu sei antico, caro mio, cioè sei proprio un boomer, non mi sei al passo con le nuove tendenze.
0: Ma perché veramente esiste un...
1: Sì, in quel di Londra, in quel di Londra, vabbè. Però c'è
0: allora,
1: questo...
0: Allora, ha tutto un perché adesso.
1: C'è questa gelateria temporanea che offre dei gusti fuori dal comune. Si parte dal dado da brodo, sotto forma di gelato, fino ad arrivare al gusto dentifricio. Sai che freschezza!
0: No, ma infatti adesso capisco perché è una gelateria temporanea, perché una volta che hai assaggiato
1: la
0: non penso che ci ritorni, cioè finisce lì.
1: Vabbè, però uno deve provare ad andare oltre. Cioè, io dico, se voi dovete fare un primo appuntamento e siete in quel di Londra, fatela sta cosa del gelato.
0: Se volete proprio finire subito la relazione ancora prima di cominciarla.

0: ecco, un bel gelato al gusto dentifricio potrebbe fare gola anche ad un Dracula, no? Perché può servire anche contemporaneamente a lavare i dentini che c'hai affilati nel caso fossi Dracula.
1: Beh, io non lo consiglierei in questo modo, dobbiamo chiedere magari a un dentista, perché qualcuno pensa poi vado a mangiare il gelato risolto e lascia stare l'igiene dentale.
0: Ma secondo me, cioè, questi che hanno inventato questa roba dicono che può servire anche in quel caso.
1: Certo, la devono vendere, che ti devono dire?
0: A me mi hanno convinto come

0: Ancora.
1: Gali, Happy Days alle 7:20 del mattino. Si parla di gelati dal gusto strano e si scatena un po' l'inferno, devo dire.
0: Però questa considerazione mi sembra essenziale. Buongiorno Zeta, secondo me gelato alla menta o al dentifricio come primo appuntamento sembra quasi che ti sei dimenticato di lavare i denti.
1: Cioè, nel senso che quindi produce l'effetto contrario? Non dovrebbe rinfrescare comunque.
0: Però secondo me fai pensare che, cioè, utilizzi quello come unico mezzo di igiene.
1: Magari non ho avuto il tempo, vado il gelatino al gusto menta o dentifricio.
0: Poi vai subito però a quel punto prendi menta e limone, cioè ti faccio capire che voglio rinfrescarmi per poi andare al limone con te.
1: Vabbè, cioè, tutti i segnali chiari comunque, mi sembrano cose funzionali per un primo appuntamento.
0: Tu ricordi a memoria gelati strani che hai preso?
1: Ma io poi, cioè, io racconto queste cose, ma lo sai che sono la persona
0: una tradizionalista
1: basic del mondo, cioè pizza per me e margherita, gelato e cioccolato fondente e pistacchio.
0: Brava, pistacchio è il massimo eccesso che mi concedo.

0: A quanto pare lui, dopo Tor Vergata, sta lasciando indizi vari in giro per far capire che forse sta per arrivare anche un nuovo singolo.
1: Ah, addirittura,
0: a
1: proprio così.
0: Pare ultimo, cioè... sì. Dopo Tor Vergata poi dice, vabbè, ho dato tutte le energie, mi metto in pausa, invece no, si è ricaricato il triplo.
1: Perché con tutta quell'energia nasce anche l'ispirazione, evidentemente.
0: È vero.
1: Adesso torniamo nella patria dei businessmen, Milano, con Dito nella Piaga.

0: Annalisa, esibizionista, alle 7.31 del mattino, abbiamo ballato anche questo mercoledì 15 luglio, cioè nel senso abbiamo ancora modo e possibilità di farlo fino alle 9.
1: Assolutamente sì, accompagnateci anche voi, magari non solo con messaggi di testo, ma anche con foto e video che poi noi racconteremo, però soprattutto se
0: mentre
1: siete...
0: Mentre ballano?
1: Sì, magari siete in una situazione in spiaggia,
0: no!
1: Qualcuno che non è proprio affezionato al sole va a quest'ora in spiaggia.
0: Ma io non voglio soffrire, cioè scusami, voglio solo foto. Di coloro che sono al lavoro in questo momento.
1: Ma no, vedere
0: con la gocciolina di sudore.
1: No, vedere la gioia altrui, vedrai che ti aiuterà.
0: Ma tu credi in questa cosa?
1: Credo assolutamente in questa cosa, lo devo fare.
0: Nel mal comune mezzo gaudio, quindi voglio vedere chi soffre come noi, anche se noi non soffriamo affatto, dai.
1: E allora, Talk to You e Nadar con 54 Ultra.

0: Samurai J, ossessione, quella che proviamo nei confronti anche di questa canzone che ci piace sempre di più.
1: Ma anche nei confronti del cruciverba, che è un'altra cosa che in estate non deve mancare. Adesso pubblicità.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente!
5: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: E 39 del mattino, ancora in compagnia di Tony Sica e Stefania Iodice, il duo che compone il Buongiorno Z, che vi accompagna fino alle 9.
1: E sul prossimo disco ho visto anche un approfondimento sui social di Radio Z, dove appunto c'era questo paragone, questa ispirazione più che altro di Blanco nei confronti di Lucio Battisti.
0: E questo brano l'abbiamo ascoltato già qualche giorno fa in rotazione qui su Radio Z, si chiama Los Angeles.

0: Blanco con Los Angeles alle 7:43 del mattino con Tony Sica e Stefania Iodice.
1: Vamos, ci siamo. Allora, questa casa appunto che va quasi distrutta perché è piena, troppo piena di ricordi.
0: Comunque, da Los Angeles, che è lì dove ci ha portato Blanco.
1: Dove ce ne andiamo?
0: Bea invece ci porta proprio nel centro dell'incontro.

0: In pieno mood estivo questo brano dei Pinguini Tattici Nucleari dal 2022, Giovani Wannabe.
1: Ti senti ancora una giovane wannabe?
0: Sì, ma infatti questo stavo pensando, che dal 2022 siamo rimasti, nonostante gli acciacchi dell'età, dei giovani wannabe.
1: Sì,
0: no.
1: Anche perché no, stavo pensando che c'è sempre quel periodo di mezzo del 2020 con tutto quello che abbiamo vissuto, che nella nostra testa secondo me ci ha tolto degli anni, cioè nel senso, quando c'ha quanti anni hai, noi scaliamo sempre di 2-3 anni.
0: E quindi io mi sono persa, perché lo sa, la matematica non è il mio forte.
1: Non hai ancora 30 anni.
0: Ancora? Li festeggio quest'anno.
1: Sei una giovane wannabe a tutti gli effetti.
0: Sto da Dio.

0: Da Dio c'è Brescia alle 7.52, quasi a chiudere la nostra seconda ora insieme, ore che stanno volando in questo mercoledì 15 luglio.
1: Si parlava di età, quella percepita al di là di quella poi effettiva. Alessandra al

0: 35, 30, 10, 25, dice i miei nel dubbio sono sempre 29.
1: Sì, ma basta che uno si ferma a contare, cioè voglio dire, la soluzione c'è.
0: O che si vada di decine in decine, no?

0: Instalola.
1: Forse una fotografia realistica, anche un po' triste però, delle relazioni, di come nascono soprattutto le relazioni in questa epoca. Mi sento un po' una nonna mentre dico sta cosa, però realmente il brano di Marracash e Guè parla di questo.
2: Assolutamente sì, tra l'altro si celebrano i 10 anni di Santeria, ormai lo sapete, mi sa che c'è una doppia data, non solo un'unica data, dovrebbe essere 12 e 13 settembre.
1: Che bello, quando le cose belle si rimandano a settembre, tra queste c'è anche la reunion dei due.
3: E ore
4: le 8.
5: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
6: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
7: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: viajando por il mondo alle 8:05 qui su Radio Z. Allora, con Manu Ciao lo farei con piacere, tipo il cammino in Santiago, perché lo vedo molto
1: un po' spirituale, vero? Sì, anche a me dà l'idea di quella persona lì. Invece con Karol G, scusami,
0: non direi assolutamente di no, sarebbe difficile insomma immaginarlo comunque.
1: Vabbè, perché è un sogno che diventa realtà, ma sì, anche con Baby K.

0: Da Sup, Tedua, dimmi che c'è alle 8 e 10 del mattino. Dai, Tony, dimmelo tu più che altro che c'è, che ti vedo che scalpiti, che devi dire?
1: No, perché c'è una roba che mi rincuora, perché vedere i campioni che tengono 19 anni, tipo Yamal ieri sera, arriva in finale dei mondiali, ma vedere anche il nostro Sinner,
0: sì,
1: che
0: guardare in casa nostra,
1: è arrivato tipo a 23-24 anni, ha già vinto praticamente tutto.
0: È l'uomo dei record che sembra che riesca in tutto, però...
1: Ti mette l'ansietta, no, sta roba?
0: Ma tranquillo, anche lui non è infallibile, e per darne prova, dimostrazione, ha deciso pubblicamente di rivelarsi, di rivelare un piccolissimo fallimento, non definirei neanche così.
1: 4 volte mi sa che è stato bocciato all'esame della patente per la motocicletta.
0: 4 volte, non ho ben capito se poi è riuscito ad ottenerla, però almeno lui ha avuto delle difficoltà, anche lui.

0: ci dà indicazioni anche sulla sua provenienza, dal tacco, proviene proprio da lì, Rari dal tacco, pugliese doc, ritrovato su Radio Z alle 8:13 del mattino.
1: Dove tanti fuorisede ritorneranno, ma soprattutto tanti, come ormai da anni, la sceglieranno come meta di vacanze la Puglia.
0: Che bello. Adesso c'è Bells con Scomoda. Dormendo su

0: alle 8:18.
1: Allora, con Anna, tra l'altro, prima parlavamo di Puglia, di vacanze, della bellezza del tacco della nostra Italia.
0: Sì.
1: E lei
0: era,
1: penso,
0: quel di
1: ieri,
0: Puglia.
1: Ieri era lì, sì, a Molfetta.
0: Ad incontrare i suoi fan che crescono sempre di più, poi ancora di più, no? A ridosso dall'uscita del suo nuovo album che è stato pubblicato una settimana fa, circa o poco più. È bello quando iniziano a girare l'Italia per incontrare i fan.
1: E c'erano un po' di video che facevano vedere la fila immensa per incontrare Anna.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: let's take her back to the ball girl one time.
1: Ecco, anche loro ridono, vedi, mentre cantano Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door alle 8:22 del mattino.
2: Oh wow, che pronunciation, incredibile, in questo mercoledì 15 luglio. Attenzione, attenzione, perché adesso ci spostiamo a Napoli con Mahmood El Liberato.
1: Però devi pronunciarla per bene, scusa, ci spostiamo a Napoli, ti ascoltiamo.
2: Perché, capito?
1: Sembra scimmiottare.
2: Mi viene più mezzavie, into street, diventa napoletano, non più inglese.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Esultano le opposizioni che chiedono le dimissioni del governo ed elezioni anticipate. Ha vinto di nuovo la Paludi, ha scritto Giorgia Meloni, pur riconoscendo che nella maggioranza sono mancati diversi voti, ma il presidente del Senato La Russa ha sottolineato che a Palazzo Madama non è previsto il voto segreto e c'è ancora quindi la possibilità di modificare quanto votato alla Camera. La politica estera resta chiuso di fatto. Hormuz e Teheran fa sapere che rimarrà tale fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. Intanto Trump fa marcia indietro sull'idea di mettere un pedaggio del 20% nello stretto. Ho deciso di sostituire la tassa con investimenti che i vari stati del Golfo effettueranno negli Stati Uniti, ha scritto il tycoon. Voltiamo pagina. Il calcio. Il presidente federale Giovanni Malagò ha fatto sapere che in questi giorni si entrerà nel vivo della commissione della scelta del commissario tecnico della nazionale. In pole position ci sarebbero i nomi di Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Per il momento con l'informazione è tutto. Adesso per voi c'è anche il meteo. Buon ascolto.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questo mercoledì con l'anticiclone africano su tutta Italia, sole gran caldo fino a 38-39 gradi al centro sud, addirittura 42 gradi possibili in Sardegna. Al nord sole, caldo afoso, poi verso sera forti temporali su Alpi Prealpi in direzione pianura padana. Non escludiamo anche grandinate. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app. Fabi Meteo.

sarebbe una scusa ridicola nel cuore ancora una spina. Non sono libera ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa, oggi mi sento

0: Vertiginello di un buongiorno, volevo salutare tutti voi, un saluto alla Sardegna da Anna, Davide, Samuele e Simone, questo
1: che
0: è il messaggio.
1: Che bello, un saluto a tutti quanti voi dalla Sardegna a Milano, tra poco parliamo del concerto di Bruno Mars.
0: Ah, pubblicità.

0: sia Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
2: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: E 39 del mattino, finalmente è arrivato quel momento in cui si parla anche dei concerti live che stanno facendo la differenza in quest'estate 2026. Un evento imperdibile, beati voi che c'eravate lì presenti.
7: Quello di Bruno Mars, che ha aperto il pomeriggio mangiando una carbonara e ci ha fatto capire che era arrivato in Italia.
6: E poi ha concluso il concerto, mi è sembrato di vedere anche con
7: la mini Vespa
6: affettando del prosciutto.
7: Ah,
6: proprio per festeggiare in qualche modo forse gli stereotipi dell'italianità. Però c'erano tutti.
7: Ha rispettato tutti i canoni, c'era anche Stefano Di Martino.
6: Ma lui ormai con la musica proprio ci va a braccetto.
7: Non è che lo porta a Sanremo.
6: Magari.
8: Mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Alex Warrer con Ordinary alle 8:50 del mattino, ripreso in un momento di ordinaria follia anche Stefano De Martino.
1: Sì, dicevo, bastava e basta una scopa in mano per conquistare i social nel
0: benissimo.
1: Suo caso.
0: Beh, lui basta anche molto meno,
1: sì,
0: direi.
1: Certo, è stato ripreso mentre spazzava il balcone di casa a Napoli, sembrava, cioè lo faceva con una qualità che sembrava quasi uno spot.
0: Un esperto quando uno...
1: Spazzatore.
0: La scelta dei termini quando si descrive scrivono queste attività fanno la differenza,
1: assolutamente
0: devo dire.
1: Sì. Vabbè. C'è Madame con Mama non mama.
2: Facciamo

0: È quello che ha fatto per tutto il fuori onda Stefania Iodice sulle note di Madame Mama, sì, non mama, Stefano mama o non mama.
1: Con una finta margheritina, perché sì, con quella vera non lo farei mai, lo
0: ma
1: sai,
0: soprattutto imbrogliando, perché
1: mama,
0: guarda un
1: mama,
0: po'.
1: Mama. Vabbè, ma così, ma anche da piccina ho sempre fatto così. Poi la realtà era tutt'altra.
0: Ritorniamo al rap, però, va, che ci appartiene di più. Cenerissima Serpe con Free To, ridere di te.

0: finiamo punto e basta.
1: Ma l'amore non mi basta, alle 8:59 del mattino anche un bel paninazzo con qualcosa di saporito dentro potrebbe soddisfare le mie voglie.
2: Assolutamente sì, lo spero per te, che insomma possa placare altri bollenti spiriti. Tre ore invece ci bastano, quelle del
1: Eccoci.
2: Buongiorno Zeta.
1: Sono arrivati i cavalli.
2: Sono già pronti Luigi Provenzani e Alessandra Vatta.
1: A correre liberi, loro spirit cavalli selvaggi. Domani!
2: Ciao Stefania Iodice!
3: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 9, buongiorno.
4: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro. Turbo Z.
2: Buongiorno, inizia Turbo Z, buon mercoledì 15 luglio,
1: sì.
2: Questa è Roma che vi parla, ma parla tutta quanta l'Italia. Alessandra Vatta, buongiorno.
1: Buongiorno Luigi Provenzani, aggiungerai l'Italia e non solo.
2: Non
1: devo
2: solo.
1: Fare dei saluti speciali.
2: Vai.
1: Al nostro Antonio Sica.
2: Grazie.
1: Okay? Ci teneva particolarmente che io lo salutassi.
2: E fammi salutare anche Stefania Iodice.
1: Anche Stefania Iodice, certo.
2: Ah,
1: certo.
2: Okay.
1: Però mi erano stati richiesti questi saluti,
2: ad
1: capito?
2: Antonio,
1: e ovviamente
2: bene.
1: Quando mi viene chiesto io eseguo.
2: Assolutamente sì. Non hai cervello pensante, vai dritto al punto
1: certo.
2: Ed esegui quello che ti è stato detto
1: esatto,
2: di fare.
1: Esatto.
2: Scriveteci al 335 30 10 25 per sapere un po' come va questa mattinata, che magari state seguendo anche in radiovisione. Siamo al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky e in streaming su RTL 102.5 Play. Ma anche oggi, carali, iniziamo la puntata con gusto. Il gusto particolare di hummus noa, ceci ed erbe.
1: L'hummus numero uno in Italia, senza glutine, senza OGM conservanti e con un mix di erbe aromatiche che aggiunge ancora più gusto.
2: Eh sì, hummus noa, ceci e erbe è davvero squisito. Provatelo da solo, abbinato a delle verdure o usatelo come ingrediente per creare dei piatti originali. Hummus noa fatto con amore. Direi che c'è tutto, giusto?
1: Manca solo la nostra musica, che però arriva subito con Saif e la sua Buona Domenica.

0: buona domenica.
1: Saif con buona domenica alle 9:05 minuti con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta, che in realtà vi augurano un buon mercoledì, almeno cominciamo dal mercoledì.
2: Un ottimo mercoledì. Senti che bella questa, Aurora Ramazzotti, Un giorno di festa, novità su Radio Z.

0: Draft Gold, Sfera e Basta su Radio Z alle 9:11 minuti con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani, prima ancora il pezzo dicevamo di Aurora Ramazzotti, un giorno di festa che riscopriamo in questa nuova veste di cantante proprio a pochi giorni dal suo matrimonio.
1: Beh, è cresciuta a pane e musica chiaramente con il papà, anche Michel Hunziker che era diverse volte mostrato la sua ottima vocalità e quindi ovviamente anche lei si è dedicata giustamente alla musica. Brava Aurora.
0: Brava, ci piace scoprire poi nuova musica da tutti i punti di vista e ci piace farlo insieme a voi. Allora, che combinate in questo mercoledì 15 di luglio? Fatecelo sapere al 335 30 10 25, vedrete anche i vostri messaggi scorrere in radiovisione.
1: L'artista che stiamo per ascoltare è uno dei tanti che abbiamo seguito sia dai suoi esordi, quindi l'abbiamo visto un po' crescere anche da un punto di vista musicale. Lo ascoltiamo qui nella versione insieme a Joliet della sua Bad Bad Bad. Ovviamente parlo di Shiva su Radio Z.

0: Bad Bad Bad di Shiva su Radio Z. Shiva che abbiamo visto raccontarsi anche in maniera molto intima da Belve, da Francesca Fagnani, ha parlato molto di se stesso, è stata un'intervista molto interessante.
1: È vero, ci è piaciuta molto, come ci sono piaciute anche le interviste di questi giorni, tra cui quella di Chieri ad Angelina Manco, che vedremo anche protagonista a Radio Z Future Hits Live.
0: Cherry Styles, Dance No More.

ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: Ultimo, bella davvero su Radio Z alle 9:22 minuti con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani. E niente, ci fermiamo un secondino, eh?
1: Torniamo tra poco.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
1: Le 9:22 minuti, buongiorno ancora da parte di Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. Siete su Radio Z ovviamente. Non so se avete visto, ieri c'è stato il grande concerto di Bruno Mars a Milano.
0: Che
1: ha fatto anche un omaggio ad Avicii.
0: Bello.
1: Facendo suonare José Eduardo Santana, polistrumentista, che ha dedicato Wake Me Up al pubblico, un ricordo ad Avicii.
0: È sempre un momento molto emozionante quando c'è un ricordo per Avicii e quindi ci fa molto piacere. C'è Eleago, la sua non è divertente.
4: Ma non è divertente.

0: Non è divertente, c'è Elea su Radio Z, 9:25 minuti. Tra l'altro lei è di origine svizzera, è nata in Svizzera, lo sapevi?
1: No, non lo sapevo, grazie per questa informazione.
0: Ogni tanto diamo qualche chicca, vedi?
1: Ci posso dire che l'abbiamo anche vista a Nuova Scena, tanto per riprendere certo. L'argomento che era troppo tempo che non riprendevo. Ci sono Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It.

0: Il periodo in cui addirittura si parlava di un presunto flirt tra Fedez e Clara, ritrovati alle 9.32 minuti qui su Radio Z.
1: E allora segnatevi questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live e quest'anno la line-up è veramente pazzesca.
0: Tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
1: Un cast devastante, la lista è ancora lunga, eh. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J.
0: E ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDH7, Rissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici.
1: Ragazzi, i biglietti li trovate su ticketone.it e comprateli prima che sia troppo tardi, su!
0: Mi raccomando, nel frattempo l'abbiamo detto, ci sarà anche lei, proprio Angelina Mango. L'ascoltiamo con il singolo insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Somber Home Wrecker alle 9:39 minuti su Radio Z con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani e voi al 335 30 10 25. Questa è l'estate 2026 che stiamo passando insieme qui su Radio Z e ci fa molto piacere, naturalmente.
1: La passiamo con voi e vogliamo sapere le vostre giornate al 335 30 10 25. Ma Luigi, volevo chiederti una cosa: questa sera quindi è confermato l'aperitivo da te, perché io porto degli appetizer deliziosi, involtini di pasta fillo con hummus noa, ceci ed erbe.
0: Ah, direi innanzitutto che è confermato e sì, va benissimo, mi piacciono, molto brava.
1: La ricetta è facilissima e veloce, l'aggiunta di hummus noa, ceci ed erbe dà davvero quel tocco di gusto particolare. Comunque Luigi, dai un'occhiata anche tu alla pagina Instagram Noa Vegetale, perché ci sono davvero tante idee per piatti veloci e sfiziosi con hummus noa. Hummus noa fatto con amore.
0: Oh, e allora con amore torniamo tra pochissimo qui su Radio Z.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: E se a Hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
6: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noa, fatto con amore.
1: Le 9:41 minuti, siete sempre qui su Radio Z, ci siamo ancora anche noi, Luigi Provenzani e Alessandra Vatta, in Turbo Z fino alle 11. Insomma, abbiamo parlato di concerti, sempre più artisti stranieri vengono in Italia da noi e questo ci fa molto piacere.
0: E ci fa piacere, sì, e ci fa piacere anche scoprire ogni sabato qui su Radio Z chi è l'artista esordiente più in alto con un album nella classifica Fimi. Lo scorso sabato abbiamo scoperto che era proprio lui, Jimmy Ney. Questa è Splinter Cell.
7: Che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada. E non si...

0: L'abbiamo amata con questa espresso, a quest'ora ci vorrebbe proprio un espresso. Sabrina Carpenter su Radio Z alle 9.50 minuti con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta.
1: Esisteva anche una categoria di treni che si chiamava espresso, ma in realtà poi negli ultimi anni della sua esistenza aveva perso un po' il significato, perché era praticamente il treno più lento esistente, che faceva un sacco di fermate, ti portava sì lontano, era comodo per tanti perché ti permetteva magari anche di dormire la notte, no? E di raggiungere un bel posto. Adesso si può in maniera anche più veloce.
0: Lui, sempre per, riguardo Nuova Scena, che insegna un sacco di cose per quanto riguarda il mondo e la scena del rap, viene chiamato Arti, anche semplicemente, non necessariamente Arti 5. Lo ascoltiamo con Swag Music.

0: Se io dico arti, tu dici?
1: Five.
0: Se io dico swag, tu dici?
1: Music.
0: E se dico radio?
1: Io dico Z.
0: Brava.
1: Anche se, come ti dicevo prima, Arti Five spesso è chiamato, soprattutto da Ross Villain, che lo cita spesso, semplicemente Arti.
0: È vero, tipo le braccia.
1: Tipo Alessandra che viene chiamata Ale, Luigi anche, che viene chiamato Lu.
0: Sì, sì, sì, in questo caso sembra quasi nome e cognome. Ti immagini sul campanello di casa è scritto Famiglia Five, Five.
1: Famiglia Five.
0: Bello.
1: Famiglia Arti anche.
0: Anche, anche, perché no. C'è chi di Yogi su Radio Z, questa è Amelie.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Poets come nelle canzoni, sono le 10, siete sempre qui su Radio Z, in Turbo Z con Luigi Provenzani, Alessandra Vatta e i vostri concerti. Abbiamo parlato anche di quello, di quanti artisti nel panorama internazionale stanno venendo sempre più spesso qui in Italia da noi e ne siamo molto felici.
1: Certo, siamo contenti di essere pienamente nella scena europea della musica, perché per gli artisti americani soprattutto è il tour in Europa, capito? Quindi siamo una delle tante tappe quando vengono fino a qui.
0: Le 10, buongiorno.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola ce la fa prendere a bene in questo mercoledì 15 luglio alle 10:04, che poi bisogna iniziare a pensare a queste canzoni, magari voi le state già vivendo in questo modo qua, all'interno di una macchina molto molto molto calda, soprattutto quando la riprendi, no? Tornando dal mare, sotto al sole.
1: Beh. Sotto il sole agiti la Coca-Cola, ti arriva ovunque, ti distrugge l'auto, no. E ti trovi la Coca-Cola in faccia, ovunque. Però ti rinfresca, quello sì.
0: Sì, se è stata nell'auto tanto ti potrebbe anche ustionare. Però c'è chi le lauro. Aspetterei

0: Heat Waves dei Glass Animals, era il 2021 quando l'ascoltavamo, l'abbiamo ritrovata su Radio Z. Che hit! In realtà questa è quella che si chiama sleeper hit, o che si può classificare come tale, ossia quelle canzoni, quei brani che inizialmente si rivelano un po' un fiasco commerciale, vengono definite così, e poi però vengono rivalutate nel tempo, e questa è diventata effettivamente una grande hit, scalando qualsiasi classifica nel 2021.
1: Quindi non bisogna lasciarle andare, quelle che all'inizio sembrano che così un po'
0: in questi casi no, e poi diventano sleeper hit.
1: Assolutamente, bello, bella questa definizione, ci piace. Chiediamo a voi invece chi vorreste vedere sul palco dell'Arena di Verona alla Radio Z Future Hits Live il prossimo mercoledì 2 settembre. Come fare a dircelo?
0: Andate su RTL 102.5 Play, avete tempo fino al 31 luglio e potete appunto esprimere la vostra preferenza.
1: Ci vediamo mercoledì 2 settembre sul palco dell'Arena di Verona, ovviamente. Chi sul palco, chi sotto ad assistere, a scatenarsi.
0: C'è Tony Boy con Cuore Rotto.

0: Il cuore rotto di Tony Boy su poverino. Radio Z alle 10:14. Vabbè, succede. L'importante è poi saperlo riparare, saperselo riparare tante volte. Non è facile, ma ci si riesce.
1: Piano piano, ci vuole tempo. Il tempo cura tutto. Andiamo su questa banalità.
0: E anche il cardiologo.
1: È tornato il tacatà qui su Radio Z di Boro.
2: Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me mi gusta quando la mamita hace il tacatà.

0: E più estate di così non può essere con il Capri Sun di Capo Plaza alle 10.21, esattamente alle 10.21, su Radio Z, Luigi Provenzani e Alessandra Matta.
1: E quanto è bello l'estate quando ci troviamo in spiaggia a cercare di salire a tutti i costi sul carro dei vincitori, della vita in stava. Generale.
0: Ci stava.
2: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
1: E questo è Turbo Z su Radio Z, siete con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani, ci siete anche voi al 335 30 10 25, volevo tranquillizzarti cara Alessandra, è arrivato anche oggi il buongiornissimo e vi ringraziamo tanto, arriva con una bella immagine di una spiaggia, delle rose che stanno sul bagnasciuga proprio.
0: Bene, quindi sono quelle clip un po' animate, no?
1: No, no, è statica, c'è anche un gabbiano sullo sfondo.
0: Va bene,
1: grazie
0: quelle
1: mille.
0: Che mandano le signore.
1: Esatto, e a noi ci fa piacere.
0: Assolutamente sì. Grazie signore o signore, perché poteva essere anche un uomo, eh?
1: Infatti.
0: Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Flamenco Paranoia di Samurai J. Sono le 10:25 minuti, ormai quasi, sempre qui su Radio Z in Turbo Z. Buongiorno, buona estate.
1: E buona estate a tutti voi, anche che ci scrivete al 335 30 10 25 quando arriva Low Red con la sua Island Summer.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10.31 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Il cantante e conduttore Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente in cui ha perso la vita un uomo di 41 anni. L'artista procedeva a bordo della sua bicicletta quando si sarebbe scontrato con il pedone. I fatti risalgono a lunedì scorso. La dinamica è da accertare, ferito lievemente anche Belli. Diventano definitive le condanne per i familiari di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel Reggiano nel 2021. Definitivo l'ergastolo per i genitori e i due cugini della giovane e la condanna a 22 anni per lo zio. Secondo l'accusa, la giovane fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La Camera ha bocciato a voto segreto l'emendamento della maggioranza sulle preferenze nella nuova legge elettorale. Il testo non è passato per un solo voto, almeno una trentina quelli mancanti. Infine il calcio, stasera la semifinale Inghilterra-Argentina, fischio d'inizio alle ore 21. Tutti gli aggiornamenti nel nostro show Noi Dire Mondiali. Per il momento è tutto, ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questo mercoledì con l'anticiclone africano su tutta Italia, sole gran caldo fino a 38-39 gradi al centro sud, addirittura 42 gradi possibili in Sardegna. Al nord sole, caldo afoso, poi verso sera forti temporali su Alpi Prealpi in direzione pianura padana. Non escludiamo anche grandinate. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app. Fabi Meteo.

0: Ecstasy, Fred De Palma su Radio Z, 10:39 minuti con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani. È estate, se c'è Fred De Palma.
1: È estate, Ecstasy, eh?
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah. Fatto con amore.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Le 10:40 su Radio Z, Luigi Provenzani, Alessandra Vatta, e sembrerebbe ufficiale la notizia della presenza di Laura Pausini alla finalissima domenica dei mondiali.
0: Attenzione,
1: esatto,
0: allora non
1: canterà,
0: vediamo l'ora.
1: Lei anche insieme a Robbie Williams.
0: Si scontrerà la Spagna con la vincente di stasera, Inghilterra oppure Argentina?
1: Lo sapremo appunto questa
0: vuoi
1: sera.
0: Vuoi dare qualche consiglio? Per
1: no,
0: chi
1: no,
0: magari...
1: no, non no, mi espongo.
0: No, ci
1: non
0: dissociamo, ci dissociamo. Assolutamente. C'è Anna, White Girl Wasted su Radio Z.

0: Anna e la sua White Girl Wasted dalle 10:42 minuti su Radio Z, e tanti hanno la loro propria colonna sonora per questi mondiali di calcio che stiamo vivendo un po' da esterni, da spettatori, perché non c'è l'Italia, ma ognuno ha scelto un po' la sua squadra del cuore, magari è arrivata anche in finale se è la Spagna.
1: Chris de Sarandi.

0: Cenere di Lazza qui su Radio Z alle 10:50 minuti con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. Lazza che non ha mai fatto mistero un po' di tutti i suoi studi a 360 gradi sulla musica, la sua frequentazione del conservatorio, e lo si nota anche, adesso non voglio essere ripetitiva, però appunto in Nuova Scena, che dà un sacco di consigli, è presente nella terza edizione ma anche nella prima.
1: Facciamo così, puoi nominarlo una volta al giorno gratuitamente.
0: Va bene.
1: Da quella dopo
0: poi
1: si
0: dopo
1: paga.
0: Devo pagare.
1: Sì, un euro a ogni ascoltatore.
0: Va bene, a ogni ascoltatore. Aia, qua vado fallita.

0: infatti potrebbe essere un problema, quindi stai attenta, mi raccomando. Per identificarvi, per ricevere questo euro, 335 3010 25. Prima però 22 Simba e Gue.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado.

0: Arricchiti, questa è Radio Z e ci sono anche 22 Simba e Gue con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani e tanti messaggi che ci state scrivendo al 30 volte. No, stavo leggendo anche i vostri messaggi che giustamente vi state anche identificando per ricevere i soldi da Alessandra Vatta. Ovviamente si scherzava.
1: Non nominerò più quel programma lì nella giornata di oggi, facciamo così, poi ne riparliamo magari domani. C'è Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: Jason Derulo ritrovato su Radio Z dal 2020 con la sua Take You Dancing, brano molto estivo,
1: ci mette
0: un po' di carica in questa mattinata di mercoledì 15 luglio,
1: che però per noi almeno è giunta al termine, perché dobbiamo passare la palla a Mario Vai e Giulia Laura Biati, pronti a tenervi compagnia con Destinazione Z nelle prossime due ore. Noi vi ringraziamo, vi salutiamo, ma vi ringraziamo anche perché dobbiamo ringraziare non solo voi ma anche Hummus Noah Ceci Erbe, l'hummus numero uno in Italia, senza glutine, senza OGM e senza conservanti, con un mix di erbe aromatiche che dà ancora più gusto.
0: È vero, hummus noacece ed erbe è davvero delizioso e versatile, perfetto spalmato su una fetta di pane, ideale come ingrediente per piatti sfiziosi e originali.
1: E allora scoprite tutte le ricette sul sito noa-vegetale.it. Hummus Noah fatto con amore.
0: E allora buona giornata, vi auguriamo una fantastica giornata, anzi torniamo domani sempre tra le 9 e le 11. Ciao!
1: Ciao!
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio

0: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, Vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Destinazione Z.
2: Esatto, tutto giusto, non vedo errori, 11 e 4 minuti sul cronometro di gioco, dai che partiamo anche oggi in questo mercoledì 15 di luglio con Destinazione Z, il programma che vi accompagna ogni mattina dalle 11 alle 13 rigorosamente in diretta su Radio Z. Io sono Mario Vai, grazie per essere qui in nostra compagnia lì a Milano, Cologno Monzese, c'è lei che ci illumina. Signore e signori, Giulia, Laura, avviati.
3: Ciao Fagiolino, come state? Buon mercoledì 15 di luglio, Destinazione Z, siamo insieme fino alle 13. Allora facciamo una cosa, ricordiamo subito i nostri canali, perché se avete la possibilità noi siamo anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky, e ovviamente come sempre anche oggi voi siete i protagonisti, quindi 335 30 10 25 è il nostro numero per i vostri messaggi vocali, messaggi scritti, insomma quello che vi pare.

0: Allora salutiamo Eurospin e i suoi 1300 punti vendita in Italia.
1: Io da quando vado da Eurospin ho capito che certe scoperte ti cambiano la spesa, perché da Eurospin la convenienza incontra la qualità ogni giorno.
0: È vero, i prodotti a marchio sono ottimi e quelli della gastronomia sempre freschissimi. Da Eurospin la spesa è sempre intelligente. Allora grazie ad Eurospin che ci accompagna in questa settimana. Alle 11:05 minuti, dai che partiamo con la musica, arriva lui, Tedua, c'è mai.

Questo ritornello è proprio da San Siro. Ci tengo sempre a sottolineare questa frase che dice in questo pezzo Tedua nella sua Mai dall'ultimo album Ryan Ted Mixtape, perché poi questo sogno è diventato realtà e lui ha fatto un post sui suoi social dove ha detto che quello è stato il giorno più bello della sua vita. Ovviamente parliamo del suo primo San Siro. Andiamo avanti, c'è anche Bob Sinclair.

0: Lo sguardo è già rivolto al suo San Siro del prossimo anno. Parliamo di Annalisa. Questa era bellissima del 2022 alle 11:14 su Radio Z, la regina del pop che non teme rivali, a cui vogliamo tanto bene e a cui auguriamo un grande in bocca al lupo per questa data imponente, appunto, del prossimo anno nella meravigliosa e suggestiva cornice di San Siro.
1: Sì, tra l'altro è stata molto chiara anche sulla sua presunta e possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2027, ha detto assolutamente no. La concentrazione va tutta su San Siro e la possiamo capire. Ci sono Emma, Fabri Fibra, Antidroga.

Avevano già collaborato con In Italia versione 2024 insieme a Baby Gang, ma questa è la prima volta in cui sono soli soletti. Un bel tête à tête, queste erano Emma e Fabri Fibra con la loro antidroga dentro Destinazione Z, ovviamente su Radio Z con Mario e Giulia con voi insieme fino alle 13. Andiamo in Francia con Giselle, ci ascoltiamo questa bella novità musicale.

0: Ava assieme a Villa Banks, Medi, Tet, 11 e 23 minuti e questo è il sound che ci piace, è questo il sound che trovate solo qui su Radio Z, la vostra radio preferita e soprattutto questo è il vostro programma preferito,
1: ah,
0: io
1: sì,
0: lo so,
1: dici?
0: 11, 13, Destinazione Z con Giulia, Laura Piati e Mario Vai, sì,
1: sicuramente
0: così.
1: Abbiamo la musica più figa in assoluto e questo sì, possiamo dirlo, possiamo vantarci di ciò, anche perché arriva una bella hit estiva, se così possiamo definirla, è Partenope e loro sono Serena Brancale, The Colors, Merck & Cremon. Secondo me quest'estate potrebbero vincerla questa gara al tormentone. La sentiamo.

Devo farlo, scusatemi. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors con la loro Partenope, le 11:26 minuti. Questa, amici, è Destinazione Z e secondo me l'avete riconosciuta proprio dal sound. Buon mercoledì 15 di luglio, andiamo avanti con la nostra musica perché c'è lui che quest'anno ha fatto un cambiamento importante, country, c'è J-Ax, l'ascoltiamo.

0: La musica di Zerb su Radio Z, 32 minuti dopo le 11. Eccoci qua, questo è il sound che ci piace e che vogliamo ascoltare in questo mercoledì 15 luglio con Mario Vai e Giulia Laura Biadi che vi accompagnano dritti dritti fino alle 13. E intanto fate una cosa, segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la line up è super.
1: Bravissimo Mario, tutti sullo stesso palco, ci saranno Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
0: Insomma, signore e signori, un cast pazzesco. E attenzione, perché la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga. Aspettate, aspettate, ci sono anche Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J. E poi,
1: tantissimi,
0: e poi
1: altri, Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDA, EH7, Nerissima, Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22, Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici.
0: E allora i biglietti per Radio Z Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano. E voi che dovete fare? Beh, andate su ticketone.it perché le prevendite sono già aperte e accaparratevi il vostro biglietto per non perdere questa straordinaria festa in una cornice straordinaria per chiudere l'estate nel migliore dei modi. Radio Z Future Hits Live vi aspetta.

0: Beh, l'applauso lo facciamo sentire perché Calcutta se lo merita proprio con questo progetto musicale che risale al 2023. Questa era la sua Due Minuti in Destinazione Z alle 11.40 minuti. Buon mercoledì 15 di luglio, siamo Mario e Giulia e siamo insieme fino alle 13. Allora amici, ieri sono stata ad Eurospin a fare la spesa, ragazzi, che qualità e che risparmio!
1: Beh, andare da Eurospin a fare la spesa è geniale, trovi una grande varietà di prodotti a marchio, tanta freschezza nel reparto ortofrutta e tantissime offerte, come direbbe Galileo Galilei, è scientifico.
0: È proprio vero che certe scoperte ti cambiano la spesa, scaricate l'app Family per avere tutti i vantaggi nel vostro Eurospin. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà. Un divano per tutti. Autentico relax.
3: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, cui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Eccoci qua, 42 minuti dopo le 11, siamo tornati, ovviamente sempre presenti, Giulia Laura Biati e Mario Vai. Anche oggi la nostra missione è quella di accompagnarvi fino alle 13 con tutta la musica più bella che potete trovare in giro, non solo tutte le hit italiane, ma anche qualche chicca proveniente dalla musica internazionale, tipo questa che sta per arrivare.
0: Lui ha collaborato con chiunque, diciamo che è un po' il nostro orgoglio italiano per quanto riguarda il suo genere, ovviamente la trap. Parliamo di Sfera Ebbasta. Questa è una canzone insieme a Fade, allora ce l'ascoltiamo, Piensa in Me.

Fade e Sfere Basta con Pienza e Mille, 11:45 minuti. Tra l'altro li abbiamo visti insieme sul palco di San Siro qualche giorno fa durante il live di Sfere Basta. Ecco, abbiamo sentito più volte le loro collaborazioni, però live è stata la prima volta, quindi devo dire che per i fan è stato molto emozionante, ce la possiamo fare. C'è anche Olivia Rodrigo.

0: Uscito recentemente il suo ultimo album, si intitola Disincanto, e proprio in questo periodo il suo ultimo singolo è in vetta alle classifiche e soprattutto è qui presente su Radio Z, si intitola Mama non Mama. Questa era Marea, lei era Madame. 11:53 minuti, io sono Mario Vai. A Milano c'è Giulia Laura Biati e noi non schiodiamo, restiamo qua fino alle 13.
1: Assolutamente sì, anche perché abbiamo ancora tantissima musica da farvi ascoltare, da cantare, da ballare. Beh, questa è perfetta per fare entrambe le cose. C'è Gaia con la sua Bossa Nostra.

0: insuperabile. Ermal Meta assieme a Trigno, che bel duo, che bel fit. Alle 11:59 minuti, diciamo che il passato recente ovviamente e il futuro della musica italiana che si incontrano danno origine a questa canzone molto bella dal sound estivo che ci piace tantissimo e che avete riascoltato qui su Radio Z. E allora Giulia, Laura Biati e Mario Vai, questa è una promessa, restano qui anche oggi fino alle 13, non schiodano.
1: Assolutamente sì, e tutto quello che ascoltate e vedete non è irrecuperabile perché lo potete trovare sulla nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Noi siamo insieme fino alle 13 anche al 266 del digitale terrestre, quindi rimanete con noi, a tra poco. Mezzogiorno.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

uno dei brani più apprezzati dell'ultimo tour negli stadi di Joliet. 12 e 2 minuti, cominciamo di nuovo il nostro viaggio qui all'interno delle hit più belle che potete ascoltare su Radio Z fino alle 13 con Giro Laura Biati e Mario Vai, anche in radiovisione se volete, 266 del digitale.

0: E devo dire che con questo pezzo abbiamo conosciuto un altro Marco Mengoni. Questa era la sua massa sera dal 2021 e questa soprattutto è Destinazione Z alle 12.09. Buon mercoledì 15 di luglio, amici. Mario e Giulia con voi insieme fino alle 13.
1: Allora, piccola digressione che mi consentirete legata al cinema. Ieri ho visto in anteprima L'Odissea di Nolan, non ne posso parlare perché ho i cecchini puntati fino alla chiusura dell'embargo che è oggi alle 18. L'unica cosa che mi sento di dire è che il film uscirà domani e guardatelo sul più grande degli schermi che avete a disposizione nella vostra città. Va bene, Giulia?
0: Assolutamente sì, lo faremo, grazie Mario. Noi continuiamo con la nostra musica perché c'è lui, c'è Irama e questa è la sua Cabana.

Irama, la sua cabana, 12-12 minuti, questo è il sound che ci piace, un po' sensuale, un po' estivo, magari da ballare e cantare in qualche bella spiaggia dove vi state rilassando, ovviamente sempre con la vostra colonna sonora preferita, quella di Radio Z, Magnetic e The Bowser.

0: Rcomi, ossa rotte, 12 e 19 minuti. Allora facciamo un patto, ci fermiamo qualche istante, c'è la pubblicità, ma non temete perché la musica di Radio Z continua.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Eccoci tornati, le 12:20 minuti, siete all'interno di Destinazione Z su Radio Z naturalmente. Buon mercoledì 15 di luglio, amici, noi vi leggiamo, quindi se vi va scriveteci al 335 30 10 25 e nel frattempo vi facciamo ascoltare la nostra musica.
0: E allora, peraltro giochiamo in casa perché la conosciamo, le vogliamo tanto bene e le auguriamo una carriera in ascesa come peraltro sta avendo. C'è Amélie, la sua, non è Francesco.

0: Non è Francesco, ma lei è Amelie. Le 12:23 minuti qui su Radio Z. Grazie a tutti quanti voi per essere in nostra compagnia. La promessa che vi rinnoviamo anche oggi è quella di continuare a pompare tutta la musica più bella che si può trovare in circolazione, che diventa ogni giorno la vostra colonna sonora preferita. E allora c'è Giuse Delizia.
1: Taglianti come delle rattane, ai, che non ci fanno mai fare pace. Oh, che sei scema!

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12.30 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente in cui ha perso la vita un uomo di 41 anni. L'artista era a bordo della sua bici nelle campagne di Reggio Emilia quando si sarebbe scontrato con il pedone. L'uomo è stato portato in ospedale dove è morto il giorno dopo. Diventano definitive le condanne per i familiari di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Definitivo l'ergastolo.

0: per i genitori e i due cugini della giovane, la condanna a 22 anni per lo zio. Secondo l'accusa, la giovane fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. Il culmine della terza ondata di calore è previsto entro venerdì, con 15 città da bollino rosso, ma non mancheranno i temporali. Un'ondata di forte maltempo con violente raffiche di vento e grandinate ha già investito l'Alto Adige. Infine il calcio: la Spagna batte 2-0 la Francia e si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Questa sera l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina, fischio d'inizio alle ore 21.
1: Meteo Z.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ancora gran caldo in tutta Italia e purtroppo ce lo terremo fino a sabato compreso. Poi da domenica inizia a migliorare un po' al nord la situazione e settimana prossima rinfresca anche al centro-sud. Per oggi però vi segnalo anche dei temporali oggi pomeriggio su Alpi e Prealpi e questa sera raggiungono anche la pianura padana. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: La voce indelebile di Mahmood Inuyasha. 12 e 38 minuti, questa è Radio Z, ma soprattutto questa è Destinazione Z. Allora ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, ma non temete, perché Giulia Laura Biati e Mario Vai con la musica più bella tornano tra poco. State lì.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La musica romantica.
1: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
0: Eccoci qua, ogni promessa e debito, siamo tornati in Destinazione Z, 40 minuti dopo mezzogiorno. Ovviamente vi ricordo che potete sentirci e scriverci al 335 30 10 25. Che state facendo? Siete già in qualche location di relax dove vi state godendo magari le ferie? Fatecelo sapere. Nel frattempo il nostro compito, lo sapete, è quello di regalarvi la vostra colonna sonora con alcune delle hit che ci fanno ballare e cantare in questa estate 2026, come questa arriva Talk to You.

You, 43 minuti dopo mezzogiorno, sono Mario Vai, questa è Radio Z, ma soprattutto questa fino alle 13 è Destinazione Z e ovviamente con Giulia Laura Biadi vi accompagniamo nel meraviglioso mondo delle hit più belle che potete trovare adesso in circolazione. E arrivano Tamango, Claudio Bisio.

0: devo dire che fa strano pensare che sono passati 6 anni da questo pezzo. I Pinguini Tattici Nucleari con la loro Ringo Starr, le 12:49 in destinazione Z. Mario e Giulia con voi insieme fino alle 13, ancora 10 minuti di musica non stop.
1: Assolutamente sì, peraltro non vediamo l'ora di riviverli di nuovo live nel 2027, i Pinguini Tattici Nucleari, che sono tornati con il singolo Sorry Scusa Lo Sento, che ha ottenuto grande successo. E invece il grande successo continua ad ottenerlo anche lui, fresco di maturità, è il nostro Blanco, c'è la sua, lo

Eccoci qua, tornati dopo Blanco, la sua Los Angeles, 52 minuti dopo mezzogiorno, sempre Giulia Laurabiati e Mario Vai che vi accompagnano fino alle 13. Poi da lì la palla passerà a Cianna.

quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada, sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

0: Beh, per quanto mi riguarda, una delle canzoni più belle di Alfa. 5 minuti, le 12 e 58 minuti e noi abbiamo finito, Fagiolino, perché sono volate queste due ore di Destinazione Z e adesso tocca a quello lì, all'altro Fagiolino, Cianna, che vi terrà compagnia fino alle 15.
1: Grazie a tutti quanti voi per essere stati in nostra compagnia. Torniamo ovviamente puntuali domani a partire dalle 11 fino alle 13. Grazie a Giulia Laura Biati, ovviamente, e grazie soprattutto ad Eurospin, che con i suoi 1300 punti vendita in Italia porta dappertutto qualità e convenienza.
0: È proprio vero che certe scoperte ti cambiano la spesa e io, da quando ho scoperto Eurospin, mi sento più intelligente.
1: È ovvio, da Eurospin ogni cliente diventa un piccolo genio, perché da Eurospin la spesa è intelligente. E allora cercate il punto vendita più vicino a voi su eurospin.it. Ce ne sono appunto 1300 in tutta Italia. Grazie a tutti quanti voi, buona giornata.
2: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 13.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest, Tedua, con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

0: Zetagram.
1: Buongiorno amici, le 13 e un minuto inizia Zetagram anche oggi, come ogni giorno dalle 13 alle 15 in questo mercoledì 15 luglio, che mi auguro stiate passando nel migliore dei modi. Io sono Cianna e vi tengo in compagnia per un paio d'ore, così come fate voi al 335 30 10 25 ogni giorno, raccontandomi che cosa state facendo, dove state andando, che cosa state mangiando, che è la parte migliore della giornata, anche se il pranzo non è il pasto migliore per quanto mi riguarda, la colazione, però è comunque un bel momento in cui stacchi dalla tua giornata lavorativa, ti prendi un caffè con i colleghi, ma soprattutto cambi nazionalità, ebbene sì, perché in questo mondiale noi italiani abbiamo imparato a farlo. Io ieri sera per esempio ero spagnolo e mi è andata molto bene, questa sera sarò argentino perché si sfideranno Argentina e Inghilterra. La vedo molto dura, ho l'impressione, il timore che passi lì l'Inghilterra, però forza Argentina, vai!
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Cominciamo molto bene con Karol G e con Manu Chao. Si chiama Viajando por el Mundo alle 13:05. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Channa, questa è una hit che inizia col suono dell'aeroporto. Uno dei suoni migliori che possiamo ascoltare, quelli che sogniamo poi durante l'anno, una volta l'anno almeno. Chi è fortunato anche di più. Ecco una bella coppia che sarà anche al Radio Z Futures Live 2026 a Verona. LDI H7.
1: Quando brucia l'asfalto.

Una collaborazione di 2 anni fa di Drefgold e Tedua si chiama Purple Rain. Le 13:12 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, mi auguro stiate passando un bel mercoledì 15 luglio e in vostra compagnia al 335 30 10 25 ci sono anche alcuni parenti. Per esempio, vi leggo: ciao Radio Z, noi stiamo ancora mangiando, c'è nonna calabrese che fa gli arancini e questo è l'ultimo giorno prima di tornare a Roma. Ora io e mio fratello stiamo giocando a carte mentre aspettiamo. Vedi, mia grande ignoranza, io ero convinto che gli arancini o le arancine, così mettiamo d'accordo Catania, Palermo e la Sicilia intera, fossero esclusivamente siciliane, non pensavo che fossero anche calabresi. Anzi, in realtà ho l'impressione che lo siano, ma la vostra nonna calabrese sarà in grado di farlo. E qui si sfata il mito della nonna che sa fare le cose solo della propria regione, perché di solito la nonna romana sa cucinare romano, la nonna milanese, la nonna torinese, la nonna napoletana, invece mito sfatato.

La poesia di Ultimo, che ormai è un marchio di fabbrica, Quando dorme la città. Sono le 13:15, state ascoltando Radio Z. Io sono Cianna, state ascoltando Zetagram, Conio è ogni giorno in diretta dalle 13 alle 15 e lui ha fatto uscire, l'abbiamo detto, agli stadi appena finito il concertone di Tor Vergata. Nel frattempo leggo sotto i suoi post su Instagram che alcune persone recriminano la propria città, come accade ogni volta con i propri artisti preferiti. Perché non vieni qui? Perché non vieni qui? È evidente che cerchino di fare tutta l'Italia, dopodiché non si può andare in ogni singolo.

L'ultimo di Somber si chiama Potential, alle 13:22 minuti, state ascoltando Radio Z, state ascoltando Zetagram. Come ogni giorno, in diretta dalle 13 alle 15, la pausa pranzo, il caffè, ma anche il digiuno, perché no, il bel digiuno intermittente. Sai quando uno inizia a guardare un po' di pancetta in più davanti allo specchio e dice, ma sì, oggi invece di andare dal nutrizionista, invece di informarmi un pochino con qualche esperto, decido che devo smettere di mangiare, quindi non pranzo. E magari mi illudo anche che con il caldo io non voglia mangiare. Non c'è cosa più sbagliata, mi raccomando, se non avete fame, insomma, figuriamoci, assecondate il vostro corpo e non vi ingozzate, come dice l'Accademia della Crusca. Ma invece, se vedete un pochino di pancia, fregatevene, uno. Due, se volete cambiare, contattate qualche esperto, semplicemente un nutrizionista, per fare un po' di palestra, magari anche.

Rari dal tacco direttamente dalla Puglia, quindi dal tacco alle 13:25 minuti, state ascoltando Radio Z, state ascoltando Zetagram, io sono Cianna e c'è chi parla del digiuno intermittente al 3:35:30:10:25 sostenendo che essendo seguiti da esperti, da un nutrizionista ci si trova bene. A questo punto faccio un passo indietro e dico effettivamente se ve lo consiglia un medico, certo che va bene, io intendo quello che uno decide di autodiagnosticarsi magari. Fabio Rovazzi.

la testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania? La tolleranza ruffiana, umanità disumana. Aspetto l'alba per strada.

0: La produzione di Robert Miles con la voce di Fedez alle 13:31 minuti, Bimbi per strada su Radio Z, su Zagram. Io sono Cianna e voglio, esigo che vi segnate questa data, il 2 settembre all'Arena di Verona. So che qualcuno di voi se l'è già segnata, qualcun altro ha già comprato i biglietti, praticamente tutti in realtà, perché ho visto che c'è ancora qualche posto vuoto. Ticketone.it per l'evento dell'estate, perché il Radio Z Futurist Live torna il 2 settembre, mercoledì, e quest'anno la lineup è super. Immaginate Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors e Gaia. Ma è un cast pazzesco, perché la lista è ancora lunghissima. Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, non faccio in tempo a dirli tutti, Angelina Mango, Bresh, Merkin, Cremont, Baby K, LDA, K7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Mr. Rain, Safe, Jimmy Neiro, Leo Gasman, e sono ancora tantissimi. Ticketone.it.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Io lo so che la sai tutta a memoria, Maria Salvador, DJ Axe, il Cile alle 13:39 minuti su Radio Z, su Zagram. Magari non ti ricordi che fosse di 11 anni fa, incredibile. Resta qui su Z.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
0: Le 13:40 minuti, state ascoltando Zagram, come al solito in diretta su Radio Z dalle 13 alle 15 tutti i giorni, in mia compagnia Cianna e in vostra compagnia al 335 30 10 25. Poco fa abbiamo ascoltato Maria Salvador ed è sempre un certo peso, una certa botta ascoltare qualcosa di 11 anni fa, cavolo, 2015 era. Chissà che periodo steste vivendo, chissà che periodo stiate vivendo adesso, quando per la prima volta, secondo me, ascoltate questa. Jugel, Imai Lacher e Ute Angel.

0: Una bella novità, si chiama Moving to the Sun, alle 13:43 minuti su Radio Z, su Zetagram. Io sono Channa ed è una produzione francese, perché parte da Yugel, poi con Imael, Angel e Ultranate. Molto bella, mi piace tanto. Adesso invece cantate, eh. Questa è una roba da cantare, è una roba di Fra Quintale, fresca, estiva. Secondo me associabile anche a una mezza colazione, perché si chiama Aranciata.
1: Piove

0: Sara Uragani alle 13:49 minuti, state ascoltando Radio Z, la state ascoltando su Zetagram. Io sono Cianna, alle 13:50 abbiamo detto, significa che è arrivato il momento del caffè. Sono convinto che tanti di voi, chiaramente si parla di quelli che hanno un lavoro d'ufficio, per cui si trovano lì quelle 8-9 ore, perché c'è quella di pausa evidentemente, ed arrivano alla macchinetta, c'è uno sempre che dice ragazzi vi offro io, non vi preoccupate, chi vuole il caffè, chi vuole il caffè. E poi c'è un altro, ne sono convinto, che fa sempre il ballo della Macarena. Guardate, perdonatemi, io non ho monete, non ho niente, anche se ormai c'è l'applicazione spesso. DNA, Gabri Ponte, Giovanotti.
1: Mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

La collaborazione tra Gabri Ponte e Jovanotti dell'estate 2026 si chiama DNA alle 13:53 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianda, mi ricordo la prima volta che l'hanno fatta live. È stata a San Siro durante il concertone di Gabri Ponte, in cui tra l'altro l'abbiamo accompagnato con la famiglia di RTL 102.5, ed è stato un piacere vedere Jovanotti salire sul palco e divertirsi come fa in continuazione. Insomma, vederli dal vivo è sempre un gran piacere. Una bella novità di Jay Goya con Jason Derulo e Melody. Si chiama Michiko su Radio Z.

0: Che bello, Fulminacci, baciami, baciami, le 13:59 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram, io sono Cianna, mi hanno fatto sorridere alcuni al 335 30 10 25 perché prima si chiacchierava di quelli che prendono il caffè alle macchinette proprio in questo momento, circa alle 2 quando magari hai già fatto la pausa pranzo, e tra chi fa una macarena perché non ha voglia di pagare, perché tanto ci sono sempre i soliti tirchi, e chi offre il caffè. I ruoli sono definiti sempre dal primo giorno in cui si entra in radio, per quanto mi riguarda, in azienda. Sono le 14.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Fedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merck & Cremont, LDA e H7, Nerissima 7, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Quanto mi gasa da Dio, Brescia, le 14:04 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna e al 3:35:30:10:25 evidentemente non sono l'unico gasato, perché c'è tanta gente che, prendendo magari quel caffè che dicevamo prima, l'ha cantata a squarciagola. Sono convinto che la stiate cantando anche magari mentre siete in macchina, state andando da qualche parte. Non saprei, mi piace immaginare che stiate andando a fare un esame all'università, perché sta finendo la sessione estiva, oddio, non per tutti, oppure a tirocinio, oppure state semplicemente in macchina per ascoltare Radio Z.

Una delle ere di Sam Smith, quella del 2020 nella fattispecie, che è durata qualche anno, si chiama Diamonds. Questo brano è risalente proprio a 6 anni fa, sono le 14:11, state ascoltando Radio Z su Zagram, io sono Cianna e sono sempre favorevole al cambio di stile degli artisti, che magari una volta trovano una strada, un'altra cercano uno stile diverso, un modo diverso di fare musica, alle volte anche un po' più sbarazzino, più divertente. Questo per esempio viene a mente a me che sono cresciuto con il rap, per esempio nasce con i mixtape, quando un artista fa un concept album fa una determinata cosa e poi a volte si diverte e indaga anche stili diversi con i mixtape. Ciao madame!

L'ultimo album di Madame, uscito qualche settimana fa, si chiama Disincanto e Mama non Mama è estratto proprio da quell'album. Sono le 14:13 minuti, lei ha raccontato il suo modo di uscire anche da un periodo complicato, perché nella stesura di quell'album l'abbiamo sentita veramente poco sui social. Essenzialmente oggi è così che si sente un artista per la maggior parte del tempo, ed è anche un bene secondo me che l'abbiamo sentita poco, significa che aveva bisogno di esprimersi e l'ha fatto in Disincanto. State ascoltando Radio Z su Zetagram, io sono Channa, loro i Colors, Rolling Stones.

La collaborazione del 2018 tra Sfera e Basta e Quavo si chiama Cupido alle 14:20 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram ed ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future It's Live 2026. Lo domandiamo a voi, quali artisti vorreste vedere sul palco? Vai su RTL 102.5 Play. Fino al 31 luglio puoi esprimere la tua preferenza. Allora, noi ci vediamo mercoledì 2 settembre. Nel frattempo vi annuncio che tra i tanti nomi che sono stati già annunciati c'è anche lui, Safe.

Sentila la chitarrina, però si sente anche la tromba in sottofondo di Safe. Buona domenica alle 14:24 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, spero stiate passando un bel mercoledì 15 luglio, spero che siate più che felici di continuare a ballare. Ebbene sì, perché lo so che siete in macchina, tanti di voi, magari altri no, sicuramente anzi. Però se siete seduti, alzatevi, perché la sentite, questa è la testa che gira. La testa non gira solo per il caldo, mi rendo conto anche per quello, infatti, insomma, un bicchiere d'acqua. Fred De Palma, Nitta e Mischilla, la testa gira.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:30 minuti in aula alla Camera continua l'esame della riforma della legge elettorale. Dopo che ieri con voto segreto è stato bocciato l'emendamento della maggioranza sulle preferenze. Il testo non è passato per un solo voto, non intendiamo concludere la nostra esperienza di governo e siamo orgogliosi della stabilità che abbiamo dato al paese, ha dichiarato il ministro Ciriani. Voltiamo pagina, l'Iran ha fatto sapere che Hormuz resterà chiuso fino alla fine dell'aggressione statunitense. Intanto Trump fa marcia indietro sull'idea di mettere un pedaggio del 20% nello stretto. Ho deciso di sostituire la tassa con investimenti che i vari stati del Golfo effettueranno negli Stati Uniti, ha scritto il tycoon. In chiusura con lo sport, il calcio, la Spagna batte 2-0 la Francia e si regala un'altra finale mondiale. 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica, stasera l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina.

0: Il fischio d'inizio è previsto per le ore 21. Tutti gli aggiornamenti nel show Noi Dire Mondiali. Per il momento è tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti.
1: Meteo Z.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo, ancora gran caldo in tutta Italia e purtroppo ce lo terremo fino a sabato compreso. Poi da domenica inizia a migliorare un po' al nord la situazione e settimana prossima rinfresca anche al centro-sud. Per oggi però vi segnalo anche dei temporali, oggi pomeriggio su Alpi e Prealpi e questa sera raggiungono anche la pianura padana. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Divertente, ma non...

0: una sincera amicizia tra Serena Brancale ed Alessandra Amoroso, da cui è nata Serenata. Alle 14:38 minuti state ascoltando Zetagram. Io sono Cianna, restate qui su Radio Z.
1: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outletsofa.it con la A. Outletsofa, un divano per tutti. Autentico relax.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
0: Le 14:39 minuti, state ascoltando Zetagram, come al solito in diretta su Radio Z dalle 13 alle 15 in mia compagnia, di Cianna, e in vostra compagnia al 335 30 10 25. Ecco, magari voi lo sapevate prima di me, perché io me ne stavo andando ieri, quando ad un certo punto, verso le 3:05, quando io tendenzialmente sono uscito dallo studio di Radio Z, ho visto in radiovisione al 266 del digitale terrestre una persona con gli occhiali da sole, sempre molto stilosa, che diceva: ci sarò anch'io alla Radio Z Futuris Live. Era Angelina Mango.
5: Io l'ho sentito, non fa paura.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Quindi ci sarà anche Angelina Mango al Radio Z Future Hits Live 2026 all'Arena di Verona. Questa è la sua collaborazione estiva con Marco Mengoni, si chiama Canto d'amore, alle 14:43 minuti su Radio Z, su Zetagram, Mr. Rain.
2: Noi siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai, ti guardo un po' mi fa ridere.

0: Se David Guetta mette insieme Teddy Swims e Tonsen Eye, sicuramente è un grande successo. Si chiama Gone Gone Gone. Le 14:49 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna. Da qualche mese è spuntato prima sui social, poi nelle cuffie della maggior parte della gente, se l'ascoltate con le cuffie, altrimenti come vi pare la musica. Un artista che è entrato anche in un album della rapper, o di una delle rapper, secondo me della più forte in Italia. Lei è Anna e il Million Dollar Babe ha ospitato Jimmy Neyro in Scontrosa. Questa invece è Splinter Cell, quella che ascolterete forse a Radio Z Futurits Live.
1: Che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada. E non

0: Intercell alle 14:51 minuti. State ascoltando Radio Z, la state ascoltando su Zetagram. Io sono Cianna, dalle 13 alle 15 tutti i giorni insieme. Lui è brasiliano, tra l'altro, Mineiro. Gimineiro, vale a dire che presto, in realtà questa è una mia supposizione, potremmo anche ascoltare qualcosa con un suono un po' più brasileiro. Può essere, chi lo sa. Tanti si evolvono, l'ha fatto anche lui, Night. Forte.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

buttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato solo perché finanziato.

di costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: A proposito di Lazza, recentemente ho letto una notizia che mi ha fatto molto ridere e credo che lui l'abbia in parte confermata, perché notizia è un po' un parolone, però Lazza stava scherzando oppure no, vedremo, sull'idea di comprare il famoso marchio di gelati che mette le barzellette sul proprio gelato. E mi faceva sorridere l'idea che Lazza, di cui conosco vagamente lo humor, il modo di scherzare, potesse in qualche modo avere una parte artistica sotto questo punto di vista. Farebbe sorridere in effetti vederle sotto un altro contesto, magari anche con del black humor, e magari ci si arriverà o magari no, non lo so, mi ha fatto ridere pensare a questa cosa. 100 messaggi chiude Zetagram, perché sono le 14:59 minuti, significa che siamo agli sgoccioli. Noi ci vediamo domani, giovedì 16 luglio. Adesso vi lascio alle Ugole d'oro del collettivo Z. Ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua. Con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Collettivo Z.
2: Ci siamo, buon pomeriggio, buon mercoledì 15 luglio 2026, siete su Radio Z nel collettivo, amici meno due al weekend, giornata staccionata, si scavalla,
5: opla!
2: Buon pomeriggio Nicolò Giustini.
5: Non esiste Collettivo Z senza di lui, Simone Palmieri, grazie a Cianna per il suo Zetagram. Però ragazzi, oggi è una giornata triste. Perché? L'oracolo ha fallito.
2: Eh sì, abbiamo fallito per la prima volta. Dopo praticamente un mese di mondiali abbiamo sbagliato, chiediamo scusa. Avevamo dato per certa la vittoria della Francia sulla Spagna, appunto ai mondiali 2026, e invece niente, la Spagna ha vinto 2-0, quindi complimenti a loro. Speriamo di azzeccare però questa sera, perché il pronostico già l'abbiamo fatto ieri.
5: Non lo cambiamo.
2: Riguardo la partita che ci sarà esta noches alle 21, e quindi Inghilterra-Argentina, secondo noi vince l'Inghilterra.
5: Vedremo. Comunque sport, cinema, musica e tanto altro qui nel collettivo. Partiamo con Arti 5.

0: Party 5 Swag Music, le 15:05 su Radio Z nel collettivo. Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alle 5. Da dove partiamo?
1: Allora, al 335 30 10 25 ci scrivono Inghilterra Argentina 1-3, quindi qualcuno insomma si rifà ai nostri pronostici. Ovviamente parliamo della seconda semifinale dei mondiali. Ricordiamo che chi vince sfiderà domenica alle 21 la Spagna per il titolo. Godzilla

0: 1990 Killer Lauro. E fa così la canzone, ma cosa vuoi?
1: Oddio, fa così. Cioè, nel senso, il testo forse fa così. La melodia era un'altra.
0: Senza... Era intonato?
1: No.
0: No, niente.
1: Oggi abbiamo avuto la riprova del fatto che lo sei poco.
0: Ci sono delle difficoltà a intonarsi.
1: Sì, vabbè, ci sta. È una cosa. Sai quanti amici. Chi è che di noi non ha un amico che non sia particolare?
0: Ma infatti, mi dicono, a proposito di intonazione, che ieri a San Siro ci sia stato uno che delle volte ha stonato, eh?
1: Non credo, credo che quello sia programmato per non sbagliare mai.
0: Bruno Mars, complimenti, stasera ancora. Bravo, bravo, bravo. Tommaso Paradiso su Radio Z nel collettivo, agitare Coca-Cola.

0: Avete mai provato a mettere una mentina dentro la bottiglia della Coca-Cola dopo aver agitato però la Coca-Cola?
1: Che bel consiglio.
0: Adesso io lo dico anche ai tanti ragazzi che ci ascoltano della generazione Z: siete a casa, fate questo, prendete una bottiglia della Coca-Cola.
1: Io mi dissocio da queste, non fatelo. Non fatelo perché...
0: Ma è tipo Art Attack, dai.
1: È tipo?
0: Art Attack, no?
1: Bah, Annalisa.

0: Karol G, Tiesto, Bailar Contigo alle 15.23 su Radio Z nel collettivo. Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alle 5. Allora, dei mondiali ne abbiamo parlato, sì, anche perché sono in via di chiusura. Stasera c'è la seconda semifinale, poi sabato terzo quarto posto e domenica la finalissima.
1: Uno dei protagonisti del mondiale con la sua Croazia è stato Luka Modric e Gianluca Di Marzio sostiene che è sempre più vicina alla permanenza per un altro anno di Modric al Milan come calciatore. Ruben Amorim lo ha detto in conferenza stampa: per me è un giocatore importante. Quindi insomma i tifosi del Milan sperano, penso io, perché io lo spero, Luca, Luce, Modric.
0: Sì, speriamo.

0: Tony Boy con Cuore Rotto alle 15.25, Radio Z, il collettivo.
1: Tra poco vi raccontiamo una storia che riguarda sempre i mondiali, una squadra africana, il Senegal, perché oggi sono state, anzi ieri sono state rilasciate le dichiarazioni molto molto particolari. Prima Noemi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Ernia con Berlino alle 15.32 su Radio Z nel collettivo. Per favore segnatevi questa data, perché il 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Futurist Live e quest'anno la line-up è super.
1: Tutti sullo stesso palco: Tedu, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
0: Un cast pazzesco, la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J.
1: E ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDH7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.
0: I biglietti per il Futurist Live 2026, il 2 di settembre all'Arena di Verona, volano. Le prevendite sono già aperte su Ticket One, quindi mi raccomando, noi vi stiamo avvisando per tempo.

0: Dua Lipa alle 15.39 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini, Simone Palmieri, e tra poco parliamo anche di basket.
1: Perché?
0: Boh, non so, si parla sempre di basket.
1: No, non si parla quasi mai di basket, dobbiamo parlare di più.
2: Outletsofa.it, relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti, autentico relax.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
0: E 15.40 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri. So che, è vero, parliamo spesso di sport, ma parliamo anche di cinema, che alcuni tuoi amici, nonché alcuni tuoi colleghi, ieri sera hanno visto in anteprima assoluta il film di Nolan, è vero o no?
1: L'Odissea, sì, sì, sì, l'hanno
0: e
1: visto.
0: E sono usciti
1: soddisfatti
0: dal cinema. Molto. Soddisfatti o rimborsati?
1: Non possono dire niente perché c'è l'embargo.
0: Ok.
1: Però mi hanno detto solo wow.
0: Wow.
1: Wow.
0: Epico.
1: Eh beh, voglio dire.
0: Va bene.
1: È maestro.
0: È maestro, eh.
1: C'è Anna.

0: Anna alle 15.42, Radio Z, il collettivo, Nicola Giustini, Simone Palmieri, si parlava di cinema e sì, è stata fatta insomma la prima visione, cos'era, per i giornalisti, per i critici?
1: Sì.
0: E dell'Odissea, ma non si può dire niente, però dicono tutti sia molto bella, speriamo insomma,
2: Speriamo cosa? Sarà?
0: Speriamo.
2: Sarai uno di quelli che è giusto per andare contro tendenza, per continuare
0: no,
2: di moda andare contro tendenza.
0: Non è vero, poi ci piacerà e va benissimo così.
2: Non vedo l'ora di vederlo io. Non vedo proprio, cioè è una delle cose che aspetto di più.
0: Domenica, no?
2: Domenica, va.
0: Bene, in bocca al lupo.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Mahmood e il suo cocktail d'amore alle 15.49 su Radio Z.
1: Allora, vi abbiamo detto che vi avremmo raccontato un'altra storia che arriva dai mondiali, e l'ha raccontata proprio Abdoulaye Fall, presidente della Federcalcio del Senegal, raccontando che il dottore che è andato in trasferta con la squadra al mondiale è con noi da 10 anni, è stato anche a questi mondiali, è un ginecologo e non ha i requisiti. Purtroppo ce ne siamo accorti tardi.
0: Oh, però è un ginecologo.
1: Oh, comunque si è fatto
0: comunque
1: una...
0: un medico, è comunque uno che ha preso poi una specialistica.
1: Senza dubbio, però non è un medico sportivo di quel
0: capito,
1: tipo.
0: Capito, però due o tre cose lei capirà, cioè non capirà solo di ginecologia.
1: Sì, però se uno si fa male un ginocchio è palese che non è, capito, no?

0: Edua con Mai su Radio Z nel collettivo, tante sorprese con noi anche Radio Visione al 266 del digitale al 735 di Sky. Chi abbiamo? Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao, grazie. Luca, Trade Republic, grazie mille.
2: Luca, Trade Republic, anche detto Brad Pitt, vero?
1: Anche detto, sì, sì. Ho chiesto che ci fosse uno a mia immagine e somiglianza.
0: E allora tra poco magari spieghiamo proprio qui su Radio Z perché assomigli così tanto a Brad Pitt,
1: sì.
0: O comunque che cosa fai insieme a lui. Prima anche Sienna Spyro su Radio Z.

quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù la

0: Ultimo con niente alle 15.58 Radio Z al collettivo. Prima abbiamo detto che eri anche, cioè con noi Luca su Z, Carabetta di Trade Republic, eri anche con gli amici di RTL 102.5, perché stavamo presentando un po' come funziona e quello che fate, no?
1: Grazie dell'invito. Sì, noi siamo una banca innanzitutto. Sì. E chi è che sta con Trade Republic? Inizialmente, se sei un ragazzo giovane, inizi a mettere qualche soldino da parte, ti rendi conto che se li lasci in banca perdono sostanzialmente valore, allora dici, va, magari inizio a pensare un po' al mio futuro, inizio a costruirmelo. E quindi alla fine hai un conto che non ti costa nulla, hai le commissioni al minimo, prendi e inizi a farti i tuoi piani di investimento. Quindi abbiamo già raggiunto 1 milione di clienti in Italia.
0: Wow, complimenti. E poi ci dicevi anche nel fuori onda, così ti salutiamo, che è anche molto vicino alla generazione Z,
1: esatto,
0: e alla generazione futuro, e questo noi facciamo.
1: Certo, è molto diversa l'abitudine finanziaria della nuova generazione rispetto a quella dei propri genitori, certo, propri nonni in Italia.
0: E lo scopriamo anche grazie a voi, Trade Republic. Luca, grazie mille per essere stato con noi,
1: grazie
0: davvero.
1: Mille.
0: Grazie mille. Radio Z al collettivo, tra poco la seconda ora insieme, state qua.
2: Sono le 16.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua, con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.

0: I'm bad, capito? Joliet Shiva insieme anche a Michael Jackson alle 16:04 su Radio Z nel collettivo.
1: Joliet e Shiva non hanno mai lavorato con Michael Jackson.
0: Però chiaro? Io ricordo che Michael Jackson.
1: No, tu non ricordi
0: una
1: niente.
0: Una volta chiamò Shiva e Joliet.
1: E cosa disse?
0: Hi man, hi guys.
1: Io non credo proprio.

0: Harry Styles, che Styles, Golden alle 16:11 su Radio Z nel collettivo.
1: È bella, se ne ti piace sempre tanto questa battuta, eh.
0: Mi piace sempre
1: molto. Diciamoci la verità.
0: Nella seconda ora del collettivo, comunque, fino alle 5 questa settimana, niente, cioè abbiamo già fatto due belle interviste, però vi diciamo che settimana prossima siamo addirittura d'arrivo, nel senso che poi noi ci sposteremo, giusto, in villaggio.
1: In trasferta, andiamo nella splendida Calabria.
0: Bravissimo, però abbiamo l'ultima settimana tutti qui a Milano e sarà settimana prossima, quindi avremo modo di fare un'ultima chiacchiera, però non vi diciamo con chi.
1: Ah, veramente abbiamo una chiacchiera?
0: Sì, sì, settimana prossima ne abbiamo un'altra.
1: È una bella chiacchiera.
0: È una bellissima chiacchiera. Prima i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: questo universo. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Alle 16.14 su Radio Z nel collettivo. Auguri anche a Big Mama, perché non solo Cianna questa settimana si è laureato, ma anche Big Mama, quindi il nostro collega e una nostra
1: amica,
0: amica a tutti gli effetti, dai, di Radio Z.

0: Disincanto, quello di Madame alle 16.22 su Radio Z, da cui è tutto partito poi per il suo nuovo album. Sì. Poi abbiamo scoperto anche tanti altri singoli, tra cui Mamma non Mamma, che è l'ultimo con il quale è uscita, anche se non fa parte proprio, esatto, del suo ultimo album.
1: Sì, tra l'altro io considero personalmente, quindi un parere personale,

0: Disincanto, l'album più bello uscito nel 2026 sin qui. E mi spiace che non siamo mai riusciti a recuperare l'intervista, la chiacchiera con Madame, perché c'erano tante cose di cui parlare, perché il suo album parla di tante cose importanti.
1: È così, Nick, è così. Dispiace. Cosa ci vuoi fare?
0: Che cos'è?
1: Che dispiace anche a me.
0: Vabbè, 22 Simba e Gue, arricchiti su Zeta.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, a cade il bosco lo offro ai miei amici, non ci vado mai più da sé.

0: La più bella canzone di questo 2026 per quanto riguarda il genere rap barra hip hop fino a qui.
1: Per te.
0: Ovvero, no, per tutti.
1: No, per te.
0: Per tutti.
1: No, per te.
0: Basta, 22 Simba insieme a Gue su Radio Z del collettivo. Guarda che sei nonna papera, uguale.
1: In che senso? Vabbè, c'è Elettra Lamborghini, bam bam, bambina.

0: Miley Cyrus, Easy Lover, alle 16.32 su Radio Z nel collettivo. Tante novità dell'ultimo momento, Nick.
1: Sì, tipo quali?
0: Dammene una così al volo.
1: Perché dovrei dartene una così al volo io poi?
0: Hai ragione, niente. Allora vi diciamo che Emma e Fabri Fibra hanno scritto una nuova canzone insieme e noi la stiamo ascoltando da qualche giorno e ci piace anche tanto. Chissà poi se mai la sentiremo live.
1: Questo è sicuro.
0: Hai capito che ti sto dicendo?
1: Sì, l'ho capito.
0: No, Emma e Fabri Fibra, antidroga.

0: Questa era una bella hit estiva del 2019, questa ha venduto,
1: Che brava,
0: cioè,
1: poi
0: con una canzone del genere ci si può comprare casa?
2: Non so, la prossima volta che viene Freddy lo chiediamo.
0: Su Z nel collettivo, brava anche Anamena.
3: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
4: E se Humus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noah, fatto con amore.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
0: Le 16.40, Radio Z, il collettivo, voi, la generazione Z, la generazione futuro, anche al 335 30 10 25 con i vostri messaggi e i vostri saluti.
2: È vero, perché magari qualcuno di voi è già in vacanza, qualcuno di voi invece magari all'ultima settimana e si sta preparando per le ferie, le tanto agognate ferie.
0: Come lo stiamo facendo anche noi, eh?
2: Quando vai in ferie?
0: 10 giorni a parto, amore mio.
2: Comunque vai sempre in ferie prima di me.
0: Sì.
2: Poi quando torniamo dalle ferie, da trasferta,
0: facciamo due chiacchiere,
2: Vai di nuovo in ferie?
0: Sì, devo prendermi un weekend.
2: Eccoci qua.

0: Anzi, ti sei fidanzata. Partenope, Serena Brancale, i Colors e anche Merck & Cremont. Alla produzione alle 16.43, questa è una di quelle canzoni che sta sempre molto in alto per quanto riguarda la nostra Powerizza estate di RTL 102.5. Poi il primo di settembre scopriremo qual è per davvero la canzone dell'estate. Nel frattempo, una bella ballad.
1: Sì, che descrive perfettamente il collettivo, perché qui piangono tutti. Giulie con 13 pietre.
2: Una giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Jungkook Latto 7 alle 16:50 su Radio Z nel collettivo. È una canzone molto utile questa, perché come altre, no? Ci aiutano a ricordare i giorni della settimana in inglese, no?
1: Sì, no, non facciamo questo gioco però, eh? Cioè che adesso
0: Monday,
1: tu mi
0: Tuesday,
1: stai...
0: Wednesday,
1: Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
0: E allora, let's go, Ski!
1: Mace, cattive abitudini, come state?
0: Salmo e colapesce.

Le cattive abitudini, quelle di Salmo e Colapesce insieme a Mace alle 16.53 su Radio Z nel collettivo, quasi in chiusura perché tra poco arrivano i ragazzi della generazione.

0: Stazione Z, ovvero arriva Francesco Taranto da Milano e Martina Rinelli, come al solito, che si collegherà dall'aeroporto di Roma Fiumicino.
1: L'aeroporto, zona di viaggi, dove andrete in viaggio quest'estate? Simone, tu dove andrai in viaggio?
0: No, guarda, io rimango qua in...
1: a Zanzibar, ve lo dico io, a no, Zanzibar.
0: Ma perché devi dire gli affari miei in diretta?
1: Non ho, è grande Zanzibar, non è che ti vengono
0: no,
1: a cercare.
0: Ho paura di
1: lì.
0: Trovare i fan di Z.
1: Sì, immagino, soprattutto. Promessa è Franco 126.

0: Ricordi Blanco e Elisa alle 16.59. Noi vi ricordiamo su Z nel collettivo che ci si ritrova domani.
1: Domani che?
0: A partire dalle 15.
1: 15 che?
0: 15 che? E adesso arriva Francesco Taranto con la generazione Taranto Z. Con... fino alle 19 per le prossime due ore, anche con Martina Rinelli. Grazie. E allora, però, io così non posso lavorare.
1: Lavorariche,
0: sì. Grazie, Nicolò Giustini.
1: Prego.
0: No, Preriche.
1: Ah, Preriche. Grazie, Simone Palmieriche. A domani che. Ciao, ciao.
2: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 17.
4: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro. Generazione Z.
3: 17 in punto comincia Generazione Z anche quest'oggi, anche in questo mercoledì 15 di luglio. Saremo insieme fino alle ore 19, naturalmente con Francesco Taranto qui negli studi di Milano, con la nostra Martina Rinelli come al solito, non perdiamo le abitudini, le tradizioni qua in Generazione Z, quindi la nostra Marti collegata dall'aeroporto di Roma Fiumicino, tra poco lo sapete, insomma un collegamento all'ora con passeggeri, con persone che saranno appena atterrate oppure chissà, saranno invece stanno partendo. Sì, è vero, caro Nick, hai il telefono. Esatto, salutiamo Nick Giustini e lo ringraziamo. Anche la penna è tua, quindi attenzione, che pensavo che vedi. No, vabbè. Salutiamo Nick Giustini, salutiamo Simone Palmieri, ovviamente con Collettivo Z abbiamo tenuto compagnia fino ad essere 17. Tanta musica, oltre appunto all'aeroporto, tutto quello che dicevamo, tanta musica, tante notizie musicali, l'ingrediente principale di Generazione Z. Subito Fade, la sua nuova collaborazione insieme a Sfera Ebbasta, eccoli.

Pensami Fade con Sfera e Basta, 17.4 minuti. Fade che è tornato appunto a collaborare con Sfera e viceversa, da diversi anni comunque si conoscono e collaborano ogni tanto, no? Nelle tracce l'uno dell'altro, anche ci ricordiamo Dorado naturalmente, in cui c'era appunto anche Fade, oltre che Mahmood, insomma comunque i due veramente si sentono, anche hanno raccontato che si sentono spesso, sono rimasti in contatto e quindi insomma ovviamente collaborano spesso e volentieri. Ora invece la nuova di Madonna qui su Z in Generazione Z, questa è Dance Theory.

Canzone dell'estate scorsa 2025, Sto bene al mare, Marco Mengoni insieme a Safe e a Arcomi. 17:11 minuti in tema di Mengoni, ne parlavamo qualche giorno fa, perché ovviamente poi quest'estate è tornato con Angelina Mango con il loro canto d'amore, e tra l'altro sarà anche lui ospite di due appuntamenti del tour di Angelina Mango, che ora sarà in tour in diversi teatri all'aperto, però teatri insomma estivi, e quindi sia nella data di Verona, vedo, sia nella data di Palermo, appunto, che ha annunciato Angelina Mango, ci sarà proprio come ospite Marco Mengoni, e quindi lì mi sa che sicuramente ascolteremo proprio Canto d'Amore, diciamo, in versione duetto. C'è Gaia adesso, Bossa Nostra.

Bossa Nostra di Gaia, 17:15 minuti. Parlavamo prima, insomma, di Mengoni e di Angelina Mango, e naturalmente anche Gaia, no? È in giro per tutta Italia in questo tour estivo per questa estate 2026, e quindi sicuramente porterà proprio anche Bossa Nostra in giro live per il nostro paese. C'è Sombra adesso qui in Generazione Z, 17:15 minuti. Questa è la nuova My Body Isn't Ready.

Voilà di Gali, 17 e 21 minuti all'interno di Generazione Z qui su Radio Z. Segnatevi questa data perché il 2 di settembre all'Arena di Verona ritorna il nostro Future Hits Live. Allora, quest'anno la lineup è veramente super. Tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, i Colors, Gaia. Un cast veramente pazzesco. La lista è ancora lunghissima e si allunga sempre di più. Tra l'altro, ogni giorno ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e poi ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rally al Tacco 22, Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. Quindi i biglietti per Future Hits Live 2026, ricordiamo il 2 di settembre all'Arena di Verona, volano, quindi le prevendite sono già aperte su ticketone.it. correte subito, come diciamo sempre, a comprare i biglietti perché appunto stanno volando, quindi stanno anche finendo. Quindi per non rimanere poi esclusi, non dire ma come faccio a trovare, come faccio ad andare, no, bisogna correre subito su ticketone.it. comunque lista veramente lunghissima, già oggi per esempio più lunga di quella di ieri. Piano piano insomma stiamo aggiungendo tantissimi ospiti, tantissimi grandi artisti al nostro cast. C'è adesso qui su Z Irama con la sua Cabana.

hit estiva per quest'estate 2026 di Irama, la sua cabana. 17 e 24 minuti nella prima ora di Generazione Z, saremo insieme fino alle 19, naturalmente tra poco, come anticipavamo anche prima, ma ora davvero sta per arrivare il momento dell'aeroporto di Roma Fiumicino, quindi tra pochissimo da Martina Rinelli lì al Terminal 1, e quindi se siete lì magari per prendere un volo appena atterrate, così avvicinatevi alla nostra postazione, così venite in onda con noi tra poco. Intanto Magnetic, The Bausa.

0: proprio così, bella storia di Fedez, 17:30 minuti, atterriamo all'aeroporto di Roma Fiumicino, Terminal 1, cara Marti, buonasera, non so mai a quest'ora, beh, buonasera
1: a te carissimo Francesco Taranto, sono qui ovviamente con un gruppo di passeggeri in partenza, facciamo un bel giro di nomi, come vi chiamate?
2: Io mi chiamo Gabriele,
3: Luca,
4: Vincenzo.
1: E diteci un po' dove state andando e soprattutto perché?
2: Allora, stiamo andando a Siviglia, stiamo aspettando il volo delle 20:25 e sta per iniziare una bella esperienza perché andiamo a fare un Erasmus di 3 mesi.
1: Così, mesi?
2: Sì,
1: fuori.
2: Post diploma, sarà penso una bella esperienza, una bella storia come dice Fedez.
1: Bravo!
2: E nulla, andremo lì per fare un tirocinio che durerà appunto 3 mesi. Non sappiamo a cosa andremo incontro io e lui. Lui sì.
1: Tu sì?
3: Sì, gestione dici. Dati di un'azienda agroalimentare.
1: Ah, quindi, wow, figo!
3: Merci che entrano, che escono, quindi...
1: Bravi ragazzi, com'è andata la maturità?
2: Abbastanza bene.
1: Siamo contenti, soddisfatti?
2: Io sì, voi penso.
3: Sì, dai, abbastanza.
4: Sì. Io sì.
1: Bene, bravi. E lo spagnolo lo parlate bene oppure imparerete tutto lì?
2: Faccio parlare prima loro.
3: Guarda, io...
1: No, rispondimi in spagnolo. No, sto scherzando.
3: Esageriamo. Ma guarda, io mischio spagnolo e napoletano.
1: Vabbè, ti fai capire in qualche modo.
3: Gesti.
1: Sì.
3: Ciao.
4: Io spero un pochino con l'inglese se riescono a parlarlo.
1: Se vabbè, no... ma ragazzi, lo spagnolo è semplice, dai. Poi sì. Penso che stando là 3 mesi qualcosina imparerete, no?
2: Sì, ma sicuramente poi comunque siamo a contatto con altre persone, il lavoro, comunque dovremmo parlare in spagnolo per forza.
1: Bene, siete pronti al caldo?
2: Non pronti, però sappiamo cosa andiamo incontro.
1: Basta che lo sapete, che ne siete consapevoli, questo è l'importante. Sì. Volete salutare qualcuno già che ci siamo?
2: Io vorrei salutare la mia famiglia.
1: Certo.
2: Un bacio, ci vediamo tra 3 mesi.
1: E voi invece?
3: Anch'io, perché ci vediamo da 3 mesi, ho lasciato un po' di guai, però...
1: Come di guai?
3: Lunga storia. Saluto mia sorella.
0: Cosa è successo?
3: Intanto.
1: Va bene, un saluto.
4: Io saluto la mia famiglia e le mie sorelle che stanno festeggiando perché me ne vado.
1: No, dai! Buon viaggio, ragazzi, grazie.
2: Grazie mille, grazie.
0: A dopo, Marti.
1: A dopo.

0: Superstar Tiziano Ferro insieme a Giorgia dalla sua edizione deluxe del suo ultimo album, in cui ovviamente ci sono tante collaborazioni, anche quella con Lazza, chiaramente con Perdono, che abbiamo spesso passato qui su Z. 17:38 minuti, torniamo tra pochissimo sempre nella nostra prima ora insieme.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
4: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
5: E se Humus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
6: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
7: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
0: Già 7:40 minuti nella nostra prima ora di Generazione Z, saremo poi insieme chiaramente anche nella seconda fino alle 19. Stiamo per sentire i temi in pala insieme a Jennie delle Blackpink, questo remix di Dracula che è effettivamente è veramente un successo incredibile. Stavo leggendo che è disco di platino in tantissimi paesi tipo Australia, Canada, Francia, Portogallo, Regno Unito, Ungheria e tanti altri, insomma anche da noi appunto in Italia. È un grandissimo successo che stiamo passando tantissimo insomma in radio quest'estate. Eccolo appunto, remix di Dracula.

Remix di Dracula Tame Impala con Jenny, 17:44 minuti in Generazione Z qui su Radio Z. Allora, è stato proprio pochi giorni fa da noi settembre naturalmente a presentarci anche questa canzone che stiamo per sentire. È stato in collettivo Z dei nostri Nick e Simo, ha proprio raccontato insomma anche che parla del love bombing, non il cosiddetto love bombing, insomma. Comunque trovate tutto quanto sulle Tele 105 Play e anche sui nostri social, perché appunto è venuto veramente pochissimi giorni fa a raccontarci tutto. Eccolo con 2 settimane.

Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

17:50 minuti, la canzone con cui abbiamo conosciuto in sostanza Olly, no? O quasi, insomma, quel Sanremo 2023, appunto Polvere, anche se chiaramente poi non era ancora l'Olly che poi è diventato, insomma, in giro di soltanto 3 anni. Tra l'altro, in tema appunto del suo grande successo, vedo anche questo post che ha messo pochi giorni fa, dicendo appunto, non so come dirvelo, ma intanto tutta vita è 9 volte disco di platino, e poi sia San Siro sia il Dall'Ara di Bologna sono sold out per l'anno prossimo. Comunque tanti stadi, infatti, anche per il 2027 cercate, insomma, comunque tra giugno e luglio dell'anno prossimo. Anche lui sarà ovunque in giro per l'Italia negli stadi. Ora invece Anotr con 54 Ultra, questa è Talk to You.

Back to you, Anotri insieme a 54 Ultra 17 e 54 minuti, gli ultimi 5 minuti circa di questa prima ora insieme qua in Generazione Z su Radio Z. Poi ovviamente torneremo per la seconda fino alle 7, noi ci siamo, lo sapete, siamo qua prima di lasciarvi con Aperi Z. Ora invece il duetto dell'estate di Clara insieme a San Giovanni, questa è Le Ragazze.

0: Canzone che ci ha accompagnato tutta l'estate scorsa, estate 2025, Halo di Samurai J, 17 e 59 minuti, quindi siamo alla fine della prima ora di Generazione Z, torniamo tra pochissimo appunto per la seconda ora fino alle 7, sempre con tanta musica, con tante novità musicali e anche tante notizie, ma anche con il nostro aeroporto di Roma Fiumicino. Ci collegheremo con Martina Rinelli anche in questa seconda ora con qualcuno di voi, qualche passeggero, insomma, anzi, siete lì in zona, insomma, fatevi avanti, ovviamente vicino alla nostra postazione. Torniamo tra pochissimo. Sono le 18.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Neiro. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
2: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

Apriamo la seconda ora di Generazione Z, 18 e 4 minuti, con la nuova di Ultimo, Quando dorme la città, canzone uscita proprio insieme in sostanza al suo live a Tor Vergata. Ricordiamo, tra l'altro, in tema di live di Ultimo, che già super record, già aveva fatto record ovviamente quest'anno, ma record anche per quanto riguarda, insomma, i biglietti venduti già per l'anno prossimo per le date negli stadi 2027. Apriamo questa seconda ora di Generazione Z con la nuova di Gracie Abrams, Hit the Wall.

Sembra l'inverno, il mio cuore è freddo e tu non mi ascolti. Non ci sono amici o divertimento, siamo da soli. Non uso parole, ho colpito solo con le mie azioni.

Niente da perdere, Shiva, 18 e 10 minuti, abbiamo aperto adesso sì ufficialmente la seconda ora di Cena Nazione Z fino alle 19, tra pochissimo invece la nuova di Geolier che si chiama Un'ora, tra l'altro in tema ovviamente di Geolier dobbiamo ricordare le date dell'anno prossimo, sempre 2027, ormai praticamente è veramente tutto prenotato anche l'anno prossimo, sicuramente lo stadio di Napoli, quello sì, il Maradona di Napoli da parte di Geolier è tutto prenotato perché 9, 10, 11, 13, 14 e 15 giugno dell'anno prossimo, quindi sono ben 6 date, il tour diciamo si chiama Napoli e casa tua, appunto tutto lo stadio Diego Armando Maradona, tutte sold out peraltro, quindi insomma complimenti a lui, a Geolier.

anche GDR all'interno di Generazione Z, 18 e 13 minuti qui su Radio Z, la sua un'ora. Ricordavamo appunto le sue date, tutte sold out l'anno prossimo al Maradona di Napoli, quindi davvero un successo incredibile, poi soprattutto in questi ultimi anni davvero, insomma, per GDR. Ora c'è Capo Plaza con la sua Ogni Male.

0: Anna insieme a Nicki Savage, tutte le girls 18 e 19 minuti. Anna che poi da pochi giorni ha pubblicato il suo nuovo album Million Dollar Babe, ovviamente, dove c'è anche il suo nuovo singolo che stiamo passando su Z. Allora, ormai lo sapete, mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. Allora vi chiediamo quali artisti vorreste vedere sul palco. Potete andare su Rete 105 Play fino al 31 di luglio, potete esprimere la vostra preferenza e poi appunto ci vediamo mercoledì 2 di settembre. Ora Karol G insieme a Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sol. Siempre toca.
1: Karol G con Manu Chao, viajando per il mondo, 18-23 minuti, canzone perfetta anche per introdurre tra pochissimo l'aeroporto di Roma Fiumicino. Tra poco torniamo appunto da Martina Rinelli e da qualche passeggero, così viaggiamo anche noi, diciamo, insomma, se anche solo con la mente, però insomma grazie ai nostri passeggeri. Ora Businessman, dito nella piaga.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 29 minuti su Radio Z, definitiva la condanna, 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nel 2021. La Cassazione ha confermato la sentenza davanti al Tribunale, un sit-in di Futuro Nazionale. Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente nelle campagne di Reggio Emilia, ha costato la vita a un uomo di 41 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il cantante era in bici quando si è scontrato con il pedone Alessandro Magnani, morto poi in ospedale il giorno dopo. Ferito lievemente anche Belli, che secondo quanto si apprende è profondamente provato per quanto accaduto. Passiamo poi al calcio con i mondiali. Oggi la seconda semifinale del mondiale tra Argentina e Inghilterra in una Atalanta blindata per la partita considerata ad alto rischio. Naturalmente su Rete 105 seguiremo dalle 21 la sfida tra Argentina e Inghilterra. Chi vince affronterà la Spagna, che ieri ha battuto, ricordiamo, la Francia per 2-0 nell'altra semifinale. Tutto per questo appuntamento con l'informazione. Adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Anche nella giornata di domani il caldo si farà sentire sul nostro territorio. Generalmente le temperature massime toccheranno i 35 gradi, anche oltre nelle aree interne del centro-sud, dove localmente sono attesi picchi fino ai 40-42 gradi. Una giornata assolata, solo con qualche disturbo sulle zone montuose del nord. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Dal tacco di Rari dal tacco, 18 e 33 minuti qui su Radio Z, di nuovo da te cara Martina Rinelli, aeroporto di Roma Fiumicino.
1: Mi abbasso anche così entriamo proprio. Guardali, tutti sono qui con un gruppone di amici in partenza. Allora, fare il giro di nomi mi sembra impossibile, però in rappresentanza abbiamo
2: Lorenzo
3: e Ferdinando.
1: Allora, caro Fra, devi sapere che loro stanno per partire un po' per l'avventura, ecco. Raccontateci dove andate e come siete organizzati.
2: Allora, diciamo che siamo partiti da Napoli stamattina per Roma, e per prendere l'aereo da Roma Fiumicino a Valencia. Solo che stanotte non abbiamo la casa, quindi lanciamo un appello a chi ci volesse ospitare.
0: Benissimo.
2: Poi andiamo a Malaga e passiamo 2-3 giorni lì.
1: Sì.
2: Poi da Malaga andiamo a Gibilterra sperando di attraversare la dogana. E per vedere le scimmie.
0: Sono stato. Occhio che non provate cibo o cose perché sono abbastanza sottoste, comunque. Però
2: siamo altrettanto tosti.
1: Ma povere scimmie. Poi
2: Poi andiamo a Siviglia sperando di riuscire a sopportare il caldo.
1: Tu dirai fino a qua tutto bene, no? Però loro non hanno alcun treno aereo oppure pullman prenotato per spostarsi tra queste città. Hanno prenotato le case, ma non gli spostamenti.
2: Non tutte le case.
3: Abbiamo prenotato ieri.
2: Ieri.
1: No, vabbè, ma voi siete proprio temerari. Ma voi siete innovi, siete tantissimi.
0: Esatto. Come li farete, quindi? Cioè, nel senso, così, cioè autostop, tipo, non so.
2: Speriamo, insomma, bus, autostop, treni costano troppo.
1: Vabbè, ma al massimo che fate? Rimanete nella città?
2: No, si può fare, no.
1: No, al massimo camminate, sì, ci mettete un giorno intero, ma ci arrivate camminando.
0: Vabbè, dai, ho capito perché dicevi all'avventura, Marti, adesso ho colto. bella idea.
1: No, ma guarda, ma se riesce questa cosa sarà un viaggio che vi ricorderete per tutta la vita. Anche se non riuscirà questa cosa,
0: ve lo ricordate.
1: Siete molto temerari. Bene, ragazzi, grazie mille, fate buon viaggio, allora divertitevi e poi tornate a raccontarci com'è andata, va bene?
3: Grazie, ciao, meno l'organizzazione, maggiore il divertimento.
1: Bravo, il motto della vita.
0: Forse.
1: Ciao, bravo,
0: ciao, domani. Ciao, Alfa, domani Marti.

0: Alfa con la sua bellissimissima 18:38 minuti nella seconda ora di Generazione Z. Ancora per una ventina di minuti saremo insieme appunto fino alle 7. Torniamo tra pochissimo.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
3: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Generazione Z fino alle 19, 18 e 40 minuti. Salutiamo anche gli amici che ci hanno scritto poco fa al 335 30 10 25, visto che parlavamo anche di viaggi, e quindi Davide, Anna, Simone e Samuele, che tra l'altro fanno gli auguri a Davide per il suo compleanno, ma sì, ci stanno ascoltando dalla splendida Sardegna, da Villa Simius. Bellissima, bellissima Villa Simius, è bellissima in generale la Sardegna, quindi vi salutiamo. 335 30 10 25, ovviamente, se volete insomma raccontarci anche voi dove siete di bello. Intanto Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa, questa Girl Next Door.
5: Let's go. Sounds good.

0: one time.
1: Girl Next Door di Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa e la risata soprattutto contagiosa di Wiz Khalifa, di cui parliamo sempre. 18 e attenzione 44 minuti proprio adesso in questo istante che scoccano ora qui su Radio Z in Generazione Z. Ora invece Serena Brancale insieme a Levante, insieme a Delia, al mio paese.

c'è? Estate dell'anno scorso, estate del 2025, che gusto c'è? Fabri Fibra con il featuring di 13 Pietro, 18:50 minuti. Fabri Fibra ovviamente impegnatissimo in quest'ultimo mese, possiamo dire così, mese un pochino di più, per intanto per Nuova Scena, chiaramente insieme agli altri colleghi giudici, e poi anche con il suo nuovo featuring insieme ad Emma Antidroga, che stiamo passando anche su Z diverse volte, chiaramente. Ora invece è il momento di Hugel, questa è la sua nuova Moving to the Sun.

Proprio così, Moving to the Sun di Hugel, 18:50, 3 minuti, quindi negli ultimissimi minuti di nostra compagnia in queste due ore di Generazione Z, 18:53 minuti. Domani torneremo ovviamente sempre puntualissime alle 17 come al solito, c'è la nuova anche di Rove, questa è Parapluie.

0: Calcutta con il suo sorriso in chiusura di queste due ore insieme di Generazione Z, mercoledì 15 di luglio, 18:59 minuti, quindi puntuali. Chiudiamo e naturalmente domani, l'appuntamento per domani alle ore 17, sempre con Francesco Taranto qui dagli studi di Milano, sempre con la nostra Martina Rinelli invece dal nostro studio, perché è uno studio a tutti gli effetti, una postazione peraltro rinnovata da poco lì all'aeroporto di Roma Fiumicino, quindi anche domani chiacchiereremo insomma con voi passeggeri. Vi lasciamo con Aperizeta, torniamo domani, allora buona serata a tutti, ciao.
1: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z,

0: pochi secondi alle 19.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua, con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Aperi Z.
0: Buonasera a tutti, signore e signori. Buon mercoledì, è il 15 di luglio 2026. Fa caldo, lo sappiamo. Che dobbiamo fare? La vita è anche questa. Sono le 19.01. Sono le 19.01. Iniziamo puntualissime, anche con qualche secondo di anticipo, vedo sul tabellino di marcia. Allora salutiamo e ringraziamo Francesco Taranto da Milano e Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma, che vi hanno tenuto compagnia fino ad adesso, fino alle 19. Adesso ci sono io, come tutti i giorni, dalle 19 alle 21, dal lunedì al venerdì, a Perizeta, qui su Radio Z, insieme a me, Edoardo Donna Maria. Allora partiamo ovviamente con la musica, la protagonista di queste puntate qui su Radio Z. Partiamo dall'ultimo album di Blanco, la sua Los Angeles.

E questo era Blanquito Babe, Los Angeles, dal suo ultimo album Ma Blanco, che è in tour estivo ovviamente. Tra le prossime date, 21 luglio Palma Nova, 26 luglio a Catania. Farà molto caldo, poi ai concerti di Blanco si balla parecchio e si suda, come dice anche lui. Sfera Ebbasta con Distinct, ai ai ai, su Z. And

0: Golden Boy. Yeah.
1: Dal 2018 questa hit di Gue Bling Bling, oro, alle 19:11. Oh, ieri che gufata che gli abbiamo tirato alla Francia, per coloro i quali ci stavano ascoltando. A un certo punto ho chiesto a tutti i tifosi della Francia di scrivercelo, perché ero sommerso da messaggi di gente che diceva tipo la Spagna, tipo la Spagna, tipo la Spagna. Hanno cominciato la raffica dei supporters francesi, ecco la sveglia che hanno preso i francesi. Devo dire, sono abbastanza contento, è andata bene così. Questa sera Inghilterra contro Argentina, ore 21, mi raccomando tifosi dell'Inghilterra, a questo punto scriveteci. Gabro Ponte con Jovanotti DNA.
2: Vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale

La voce di Jovanotti sulla musica di Gabri Ponte, il loro ultimo feat si chiama DNA, l'abbiamo appena ascoltato. Quando sono passati 15 minuti dopo le 19 non ci siamo e non ci siamo capiti. 335 30 10 25, solo tifosi dell'Argentina. Non va bene, non va bene, dobbiamo gufarla l'Inghilterra. Scrivete, io tifo Inghilterra, io spero che vinca l'Inghilterra, per favore. Bea con la sua ricca.

0: quando.
1: E a proposito di hit estive, Benji e Fede con la loro Dove e Quando, era il 2019, questa l'abbiamo ascoltata parecchio, è inutile che fate finta di no, perché è così, lo dovete ammettere. 19 e 21 minuti, 335 30 10 25, questo è il nostro numero per scriverci forza Inghilterra, tifo Inghilterra, per cercare di tirare una bella gufata agli inglesi e far passare l'Argentina. Poi quale sia il motivo non lo so, il mio personalmente è che amo Leo Messi, quindi questa è l'unica motivazione. Arriva Madame con la sua Mama non mama su Z.

Dall'ultimo album di Madame Disincanto, questa era Mama, non Mama, quando sono le 19:24 minuti, è 1:35 il calcio d'inizio della seconda semifinale di questi mondiali che ci stanno tenendo così col fiato sospeso per sapere che cosa succederà. Intanto, a proposito della nostra musica, Ariana Grande, Hater, Make You Love Me.

E questi erano i Rama ed Elodie, la loro ex, questo è il titolo di questa canzone appena ascoltata su Radio Z, 19:30, e allora segnatevi questa data perché il 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Quest'anno la lineup è super, tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco, lista lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDA con H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22, Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Neiro, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. E allora, per i biglietti Future Hits Live 2026, il 2 di settembre all'Arena di Verona, volano, quindi le prevendite sono già aperte su ticketone.it. E a proposito, arriva Safe con Buona Domenica.

0: E questo era The Weeknd plurifiltrato, per chi ci segue alla radiovisione al 266 del televisore o al 735 di Sky. Ma che gli hanno fatto in questo video pazzesco?
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: Alle 19.39 si torna in diretta qui in Aperizeta insieme a me, Edoardo, Donna Maria, fino alle 21. Staremo insieme alla musica, la migliore musica, quella della Generazione Z. E grazie, vedo che l'esercito degli scaramantici mi è venuto in supporto al 335 30 10 25. Finalmente qualcuno mi sta scrivendo che tiferà Inghilterra.

è uno dei nomi più promettenti per quanto riguarda il panorama rap. Lei si chiama Elea, questa era Non è divertente, scritto NN è divertente, come si faceva i primi 2000 per risparmiare i caratteri sul Nokia, si scriveva non con due N, qualcuno lo fa ancora adesso ma sarebbe considerato un po' boomer, credo, non lo so. Liberato con Mahmood e loro feat Into Street su Z.

Bad Bunny con la sua nuova YOL qui su Radio Z, 19 e 49 minuti, anzi 19 e 50 in questo istante. Devo dire, tra quelli che ci hanno scritto ti farò Inghilterra, tanti riferimenti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, loro feat Canto d'amore qui su Radio Z, 19:53, sempre in diretta. E a proposito di Angelina Mango, è arrivato, credo proprio ieri, l'annuncio ai nostri microfoni che ci sarà anche lei il 2 di settembre all'Arena di Verona per il Future Hits Live. Quindi mi raccomando, ticketone.it. Intanto Baby K, Tuca Macarena.

Potrebbe essere Lello da Vinci oppure Filippo Leroy, e invece è il nostro amico Fulminacci dal 2023 con questa canzone che si chiama appunto Filippo Leroy. Pochi secondi alle 20, significa che siamo arrivati già alla fine della prima ora di Aperizeta. Il tempo vola quando passa veloce, ovviamente, questo mi sento di poterlo dire. Un'altra ora da passare insieme, un'ora anche al calcio d'inizio di questa seconda semifinale mondiale. Le 20 in punto, buonasera.

0: Brescino che con la sua daddio, come dice Ercomi, si sta riprendendo tutto quello che insomma stava rischiando di perdere, no? Perché della Wild Bandana Gang, che è numerosissima, come ha detto appunto Ercomi, insomma ci sono alcuni che ci hanno messo un po' di più, Brescia è uno di quelli, però insomma si sta veramente riprendendo tutto. Nerissima Serpe con Fritu, ridere di te su Radio Z.
1: Ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro, forse è solo mio, non c'è Dio, è nascosto, chissà se sopra il

mia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto

voglia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Pedro Capo con Farruko, era l'estate del 2018 quando usciva il remix di Calma. Sono le 20:09, sta per arrivare un ragazzo di cui si sta parlando ultimamente, anche perché nell'album uscito di Anna il 10 di luglio, Million Dollar Babe, a parte Lazza, Tony Boy e Astro, è l'unico feat in 14 brani, quindi insomma qualcosa vorrà dire. Sta per arrivare qui su Radio Z G Mineiro. Di lui stiamo parlando, è la sua Splinter Cell.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: West. Ed è fatto così questo ragazzo, Jimmy Nero, lui tutte le piragna di sesso femminile lo chiamano al cellulare, lo stressano, è così ragazzi, che dobbiamo fare? Jimmy Nero, Splinter Cell su Radio Z e adesso si cambia direttamente pagina, andiamo su Ultimo con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Le barre di Marrakesh, la bellissima voce di Federica Abate in radio qui su Radio Z 20 e 19. Federica Abate, che oltre ad avere una bellissima voce è anche una discreta penna, mi sento di poter dire così, è stata ospite anche da noi qualche settimana fa. Insomma, se volete sapere quali canzoni ha partecipato a scrivere, scritto, coscritto, eccetera eccetera, vi consiglio di seguirla su Instagram, Federica Abate, molto semplice, perché fa questa rubrica appunto canzoni che ho scritto ma non ho cantato. Se non sbaglio è arrivata alla parte 4, devo dire che ogni tanto ci rimane di stucco perché non ci pensi che qualcun altro possa aver scritto certe canzoni, invece è proprio così. Arriva Artify Big Five con la sua Swag Music su Z.

Lo chiamano Big Five, lui è Arti Five con la sua Swag Music qui su Radio Z, 20 e 22 minuti. Pochi giorni fa, abbiamo visto sui social, si è sposata Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza e come regalo di matrimonio le ha regalato un bel EP dove le ha cantato 5 canzoni dedicate. Questa è quella che dà il titolo a questo EP, Un giorno di festa.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:28 su Radio Z in apertura definitiva, la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nel 2021. La Cassazione ha confermato la sentenza, Roggero si costituirà già oggi, fa sapere il suo legale. Salvini fa appello a Mattarella per la grazia a fronte di quella che definisce una condanna ingiusta. E una ragazzina di 13 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante, portata all'istituto Gaslini in codice rosso, sarebbe in condizioni critiche. La giovane stava nuotando nella piscina quando il bocchettone l'ha trattenuta a fondo, bloccandola per i capelli, a riportarla a galla il titolare dello stabilimento, che le avrebbe tagliato i capelli, liberandola così dalla trappola. L'impianto adesso è sotto sequestro. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Oggi la seconda semifinale del mondiale tra Argentina e Inghilterra in un Atlanta blindata per la partita considerata ad alto rischio. È tutto, arriva il meteo su Z.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Anche nella giornata di domani il caldo si farà sentire sul nostro territorio. Generalmente le temperature massime toccheranno i 35 gradi, anche oltre nelle aree interne del centro-sud, dove localmente sono attesi picchi fino ai 40-42 gradi. Una giornata assolata, solo con qualche disturbo sulle zone montuose del nord. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Il flamenco di Samurai J è un flamenco paranoia dal suo ultimo album Amatore. Sono le 20 e 33 minuti, ancora una mezz'oretta da passare insieme, ma adesso arriva il king della lacrimuccia, come mi piace chiamarlo, dottor Mr. Rain, Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: E non solo Mr. Rain, anche Rose Villain ci fa cadere la lacrimuccia alle 20:38 con la sua Cartoni Animati dal 2022. Piccolo break, torniamo tra poco.
1: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale! Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
6: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
0: Di nuovo in diretta alle 20:40, 20 minuti ancora di Aperiz, 20 minuti anche al calcio d'inizio della seconda semifinale mondiale, e sta per arrivare qui su Radio Z un artista di cui si sta parlando tantissimo, ne abbiamo parlato anche a inizio puntata per via dei suoi feat pochi nel suo album che è uscito giovedì. L'album si chiama Million Dollar Babe, l'artista ovviamente è Anna e questa è White Girl Wasted.

dall'ultimo album di Anna White Girl Wasted, quando sono le 20:42 qui su Radio Z. A proposito di ultime uscite, l'ultimo album di Harry Styles è uscito il 6 di marzo e questa arriva proprio dal suo album, Harry Styles con la sua Dance No More.

È bellissima questa di Coez, si chiama La musica non c'era, il 2017, quasi 10 anni da questo pezzo bellissimo, ancora oggi ci fa piacere ritrovarlo, 20:49, grazie per seguirci come al solito, vi ricordo che potete seguirci anche in radiovisione al 266 del vostro televisore oppure al 735 di Sky e vi ricordo anche di scaricare la nostra app che si chiama RTL 102.5 Play, è gratis, mi raccomando, e poi sui nostri social, il nostro profilo ufficiale si chiama Radio Z Off ed è lì che trovate tutte le chicchette, le interviste, i giochi con i nostri ospiti. Intanto arrivano qui su Radio Z i Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento.

I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, quando sono passati 53 minuti dopo le 20. A proposito di artisti che ci saranno alla Radio Z Future Hits Live 2026, prima stanza a destra, arriva qui su Z, l'unico ricordo.

0: Selena Gomez con Benny Blanco ci accompagnano alla fine di queste due ore di Aprizeta con la loro Sunset Boulevard dal 2025. Siamo arrivati alla fine, pochissimi secondi all'inizio, al fischio d'inizio di questa seconda semifinale mondiale, Inghilterra contro Argentina. Ivamo Leo Messi, ma non vi preoccupate perché da Milano arriva il mio collega Davide Guerra col suo Fattore Z fino alla mezzanotte. Noi torniamo domani, ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 21.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest, Tedua. Con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Fattore Z.
2: Buonasera, alle 21 in punto. Io non sono Davide Guerra, ma non importa perché resta Fattore Z. Naturalmente vi farò compagnia fino a mezzanotte. Chi sono? Ceci Malannino in diretta naturalmente dagli studi di Cologno Monzese a Milano. 335 30 10 25 il numero, se volete imprecare durante la partita. Non vi manderemo in diretta, però almeno così avrò un po' di supporto, perché il calcio non è il mio forte, chissà perché. Detto ciò, c'è anche la nostra fantastica Radiovisione 266 Digitale Terrestre 735 se preferite seguirci da Sky. E insomma, l'abbiamo già detto, 21 in punto, quindi semifinali, c'è cioè una partitona stasera. Io non sono forse la commentatrice più adeguata alla situazione, però farò del mio meglio. Se volete scrivermi tutto quello che pensate, così prendo un po' spunto, magari la commento insieme a voi, sono aperta a tutto. Per fortuna, a salvarmi però, c'è sempre la musica meravigliosa di Radio Z. Iniziamo con Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso alle 21.05 di questo mercoledì 15 luglio, giorno di semifinale. Attenzione, con questo suo amore estivo raccontato un po' così, gasato, imprevedibile, come succede appunto solo nei mesi più caldi, no? Quindi è capace di racchiudere un po' tutta la tensione elettrica di un incontro improvviso e assolutamente non programmato. Poi fa pure male quando finiscono sti amori estivi, eh?

poi dicono che il romanticismo è morto, poi c'è Fra Quintale invece che nel 2019 cantava già Tu sei la mia farmacia, dolcissimo devo dire, singolo di Fra Quintale pubblicato appunto il 4 ottobre 2019, successivamente inserito nel suo secondo album Banzai. Ovviamente qui c'è l'analogia di questa ragazza che ha un effetto salvifico su di lui e con il suo amore insomma lo cura come se dovesse andare appunto in farmacia. 11 minuti, già iniziata la partita, naturalmente la semifinale, stiamo seguendo i mondiali anche qui in diretta su Radio Z, quindi qualsiasi cosa cercherò di essere la prima a dirvelo, se siete in macchina, se non state guardando la partita, in qualsiasi caso noi siamo qui e c'è anche Tony Boy che adesso ci canta Cuore Rotto, sempre qui su Z.

0: E anche Tony Boy è arrivato quest'estate con la sua hit, si chiama Cuore Rotto, insomma non è la hit più felice dell'anno, però insomma la sappiamo già tutti a memoria, e entra proprio nel mood un po' più personale sia dell'autore sia appunto del suo pubblico, quindi ci piace sempre di più. 0-0 ancora Inghilterra-Argentina, fra poco ci aggiorniamo.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Amy Skill Roller Coaster del 2018, incredibile ragazzi, sembra veramente l'altro ieri, la sappiamo ovviamente a memoria. E prima ancora invece ci siamo ascoltati Kid Yugi con Amélie, che parla appunto di questa ragazza francese conosciuta appunto a Parigi, che poi a un certo punto se ne va e gli sembra quasi di aver vissuto appunto un sogno, nulla di reale. Che cosa invece è reale adesso in questo mercoledì 15 luglio? È la semifinale che si sta giocando, siamo a 21 minuti e 14 secondi, Inghilterra-Argentina 0-0. Vedremo. Adesso Tedua con My

0: aspettare il sole.
1: Mai di Tedua alle 21 e 24 minuti in questo mercoledì 15 luglio in diretta qui su Radio Z, naturalmente Ceci Malannino fino a mezzanotte a farvi compagnia, quindi a seguire anche naturalmente la partita, perché siamo alle semifinali e l'Italia non c'è, ma ormai che ci importa?

Clap Your Hands, l'abbiamo ascoltata qui su Z alle 21:30 minuti. Ceci Malanino in diretta fino a mezzanotte, mercoledì 15 luglio 2026. Ma perché sto dicendo questa data? Perché invece ne avete un'altra da segnare. Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Quest'anno la lineup è incredibile. Tutti sullo stesso palco avremo Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, i The Colors, Gaia e un cast pazzesco, perché poi la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Ditone La Piazza, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merkin, Cremont, Baby K, LDA insieme ad H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman e Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, che è il vincitore di Amici. Quindi ragazzi, biglietti, mi raccomando, Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, ticketone.it.

0: Coach. Voce di Madame 2021 ed era il primo album in studio appunto della cantante, che era giovanissima e che si intitolava Madame, l'album, proprio come appunto l'autrice.
1: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: E stavamo giusto parlando di Madame, abbiamo ascoltato prima una traccia, voce del suo primo album in studio, adesso invece è uscito appunto Disincanto da poco, che è il terzo album in studio e sta avendo un grandissimo successo. Madame insomma è già un po' in tour estivo, carica, poi mancava da un po' di tempo, quindi fan, me compresa, siamo andati letteralmente in visibilio. Ancora 0-0 Inghilterra-Argentina, quasi 39 minuti di gioco, vi teniamo aggiornati.
3: Te lo dico raga, stiamo per cambiare il gioco.

0: Le 21:41 minuti in questo mercoledì 15 luglio, questo Radio Z arricchiti, 22 Simba e Guè, 22 Simba, insomma una promessa del panorama del rap italiano che ormai appunto ha già, vanta già dei fit incredibili con Marrakesh e poi anche con Guè, e che soprattutto sarà nostro ospite sul palco del Future Hits Live 2026.
1: E ciao!

E durante Simply the Best di Black Eyed Peas, Anita e El Alfa, noi siamo all'intervallo della semifinale, la stiamo seguendo insieme naturalmente qui in diretta su Radio Z, e prima ancora ci siamo ascoltati Achille Lauro con Comuni Immortali, che è il singolo appunto pubblicato il 1° maggio del 2026, terzo estratto dell'omonima riedizione digitale del 7° album in studio, che era invece Comuni Mortali. Allora restate con noi, adesso ci sono Emma e Fabri Fibra con la loro novità Antidroga.

0: Se non l'avete ancora fatto, ve lo ricordo adesso perché non c'è momento migliore per accendere la radiovisione al 266 digitale terrestre o 735 se preferite seguirci da Sky, anche perché il videoclip di Antidroga, il nuovo singolo appunto che vede la collaborazione di Emma e Fabri Fibra, è bellissimo, quasi un film praticamente. È il tacatà.
1: Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita hace...

0: storie brevi a concludere la nostra prima ora insieme qui con Ceci Malannino. Fino a mezzanotte sarò in diretta con voi, in diretta con voi anche Inghilterra, Argentina, perché ci sono le semifinali di che cosa? Dei mondiali. Adesso siamo in intervallo, tra l'altro è strano, non lo so, questa cosa che ogni 4 anni è proprio oggi, mercoledì 15 luglio, guarda il caso, io devo commentare insieme questa partita, io che sono una patita di calcio. Quindi ragazzi, io chiedo perdono, metto le mani avanti. Pochi secondi alle 22.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

E allora apriamo insieme la seconda ora alle 22.03 di questo mercoledì 15 luglio, ancora intervallo, ci sta giocando la semifinale, noi vi teniamo naturalmente aggiornati, ci siamo ascoltati Partenope con il featuring di Serena Brancale e The Colors, Merck and Cremont.

0: voglio conoscerti se fai successo. Ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.
1: Io volevo giocare a basket.

Ninna Nanna di Galli, torniamo indietro nel tempo perché era il 2018, un pezzo che ha fatto veramente la storia. Invece prima abbiamo ascoltato una novità disponibile dal 19 giugno, Island Summer, appunto un nuovo singolo, che praticamente è stato scritto insieme alla Palmi Testa, grandissima lei, vabbè, lo sappiamo, una penna incredibile, ed è un brano che porta un po' il sound dell'artista, che è di Sassari tra l'altro, verso atmosfere naturalmente estive, anche un po' più leggere, perché insomma, a parte il fatto che le temperature sono appunto incredibili, ma quando si arriva all'estate insomma abbiamo proprio tutti voglia un po' di leggerezza e di staccare. C'è anche questo campionamento di In Alto Mare appunto di Loredana Bertè, che insomma è incredibile. Adesso Cattive Abitudini, Mace.

Cattive abitudini con Salmo Colapesce di Mace, naturalmente le 22:13, arriva anche il primo cartellino giallo a Cristian Romero dell'Argentina, difensore naturalmente numero 13 mi sembra di maglia. Allora adesso si sta ancora giocando, siamo ancora 0-0 e adesso vediamo appunto come evolverà. Voi ve la state guardando, siete al bar con gli amici, siete a casa? 335 3010 25, fatemelo sapere.

Baby, Ernia con Super Classico addolcisce un pochino questa serata di mercoledì alle 22:19. Tantissimi di voi stanno seguendo la partita anche su Radio Z. C'è chi si trova al bar con gli amici, che non è mai male, ma ormai lo sapete tutti. Invece mercoledì 2 settembre, Arena di Verona, Radio Z, Future Hits Live 2026 da non perdere. Voi quali artisti vorreste vedere sul palco? Andate su RTL 105 Play, la nostra app, fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza, così poi ci vediamo lì.

Bossa nostra di Gaia, bellissima, incredibile questa hit. Poi tra l'altro lei con le sue origini ci fa sempre ballare in qualche modo. Chi ci sta facendo ballare sono anche l'Inghilterra e l'Argentina, perché l'Inghilterra è 1-0 in questa semifinale di oggi, e fra poco vi do più dettagli.

Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: calamità, questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei. R-E-S-H.
1: Radio Z, breaking news.
2: Le 22:29 minuti, un buon mercoledì da parte di Radio Z. Guardiamo insieme le notizie del giorno. È finita, dice Mario Roggero in un video fidato ai social. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione, come nei giudizi precedenti, quindi hanno voluto darmi l'ergastolo, commenta il 72enne accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nel 2021. Salvini fa appello a Mattarella per la grazia, parlando di una condanna ingiusta. Ed è in gravi condizioni la bambina di 11 anni dopo un principio di annegamento in piscina a Sestri Levanti nel Genovese. Sembra che sia stata trattenuta sott'acqua perché la bocchetta di aspirazione dell'acqua le aveva risucchiato i capelli, impedendole di risalire in superficie. Il titolare dello stabilimento avrebbe tagliato i capelli per liberarla dalla trappola. L'impianto è stato però sequestrato. E Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente nelle campagne di Reggio Emilia. Ha costato la vita ad un uomo di 41 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il cantante era in bici quando si è scontrato con il pedone. Per ora è tutto, ora al meteo.
1: Meteo Zeta.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Anche nella giornata di domani il caldo si farà sentire sul nostro territorio. Generalmente le temperature massime toccheranno i 35 gradi, anche oltre nelle aree interne del centro-sud, dove localmente sono attesi picchi fino ai 40-42 gradi. Una giornata assolata, solo con qualche disturbo sulle zone montuose del nord. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

Non è Francesco Di Amelie qui su Z alle 22:33 minuti. C'è Ceci Malanin in diretta ancora fino a mezzanotte, quindi abbiamo del tempo ancora per chiacchierare. C'è stato il cambio Inghilterra, se n'è andato Anthony Gordon, è entrato Consa. Siamo ancora 1-0 per l'Inghilterra sull'Argentina. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: 39 minuti dopo le 22 qui in diretta su Radio Z con Ceci Maranino in questo mercoledì da semifinale dei mondiali naturalmente. Allora, siamo quasi al 78esimo minuto di gioco, c'è stata la rimessa dell'Argentina e adesso vediamo.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
0: Minuti, rieccoci in diretta dopo una breve pubblicità. Stavamo dicendo che c'è stata una rimessa dal fondo appunto nell'Inghilterra, perché prima c'è stata anche una occasione per l'Argentina con un colpo di testa che però niente, la difesa è riuscita a parare. Adesso arriva Temi Impala insieme a Jenny, questa è Dracula, nuovissima naturalmente di quest'anno 2026.

22:43 minuti, mercoledì 15 luglio 2026, ancora in diretta, ancora la partita, la semifinale dei mondiali e insomma la partita è stata momentaneamente sospesa per prestare le cure a Reece James e quindi adesso vediamo come andrà.

Baby Gang con Cassa dal 2025, sono le 22:50 minuti e Enzo Fernandez dell'Argentina ha regalato il pareggio ai suoi. Il risultato quindi adesso sono 1-1, quindi il gioco però aspettato in secondo ad Atlanta è stato momentaneamente interrotto per controllare le condizioni di John Stones, che accusava dolore. Già la seconda volta insomma che succede questo, e insomma questi giocano per tantissimo tempo, speriamo non sia nulla di grave. Comunque vi teniamo ovviamente aggiornati, però il risultato della partita ad ora è di pareggio 1-1 Inghilterra-Argentina. Noi torniamo fra pochissimo, intanto c'è Talk to You di Another Fit, i 54 Ultra.

Ed eccoci qui, una bellissima notizia da darvi per chi tifa Argentina, ovviamente, perché siamo in vantaggio. Allora, c'è stato un altro gol e quindi, insomma, Lautaro Martinez al 92esimo.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

0: questo.
1: E siamo arrivati anche alla fine della seconda ora insieme, ma fino a mezzanotte starò con voi e insomma adesso è così che sta andando. Inghilterra, Argentina 1-2, c'è stato appunto Martinez che ha fatto il secondo gol e li ha portati effettivamente in vantaggio. Siamo ancora in diretta, come vi dicevo, quindi Radiovisione 266 Digitale Terrestre 735 di Sky, 335 31 25 il nostro numero per esultare insieme, dai, durante questa partita insieme a me. Abbiamo ancora un sacco di tempo fino alla mezzanotte. Un minutino e sono le 23.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Artify, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, Vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Fede Sfere, basta ad aprire la terza ora insieme, le 23:03 minuti, è conclusa, terminata questa semifinale tra Inghilterra e Argentina. Ha vinto l'Argentina con un gol praticamente al 90esimo più 2 di recupero, insomma incredibile. Ma continuiamo con musica incredibile, Bob Sinclair e Kizza con I Can't Wait.

Caribou di San Giovanni, direttamente dal 2021, ha aperto praticamente quasi la terza ora insieme, perché ora fino a mezzanotte ci sono sempre io, Ceci Malannino, in questo mercoledì 15 luglio, che ha visto trionfare appunto vincitrice di questa semifinale proprio l'Argentina sull'Inghilterra, quindi ormai la finale è praticamente detta. Allora, adesso, prima di ascoltarci Irama con Cabana, vi volevo annunciare che la BBC ha fatto uno studio molto interessante su tutto ciò che da turista in Italia non dovresti assolutamente fare, quindi ho anche bisogno di voi al 335 30 10 25 per sapere, numero uno, se siete d'accordo, e numero due, se avete qualcosina da aggiungere, perché succede che noi siamo un po' insofferenti con chi non ha le nostre stesse abitudini. Adesso Irama con la sua Cabana, nuova, nuovissima, per esaltare un po' questa nostra estate.

Cabana di Rama alle 23 e 12 minuti in questo mercoledì un po' speciale. La BBC ha fatto questo studio in cui ha elencato le cose da non fare assolutamente da turista se vieni in Italia. Prima tra tutti, dopo aver cenato, ordinare il cappuccino, ragazzi, ma non si può! Encore un dimanche qui s'achève.

Vita Paranoia di Gazzelle alle 23:18 in questa serata in cui si sta parlando di cose praticamente quasi illegali da fare in Italia se sei turista. Prima tra tutte c'era il cappuccino ordinato dopo cena, il cappuccino sulla colazione per favore, e poi in questa lista, che l'ha fatta la BBC quindi non l'ho neanche fatta io, non si tagliano gli spaghetti. Usare il coltello o la forchetta per spezzarli è un sacrilegio, ma ragazzi, ma davvero qualcuno lo fa? Ma niente parmigiano sul pesce, ma ragazzi, ma cioè queste sono regole italiane, quindi vuol dire che per me è incredibile pensare che veramente c'è gente che lo fa. Vabbè, il pane nell'olio prima di cenare, assolutamente è un rito estero. In Italia il pane si usa con le pietanze oppure per fare la scarpetta, ma che ve lo dica a fare, mi sembra ovvio. Il ketchup sulla pasta o sulla pizza, no ragazzi, questo è praticamente un reato federale, assolutamente cioè proprio non si può. Un altro reato, non sapere chi è ultimo o non ascoltarlo quando dormi la città, sempre qui su Zeta.

E Tor Vergata è stata proprio un record, una serata dei record, il concerto di Ultimo che è arrivato appunto in elicottero, ha salutato la sua Roma e i fan sono andati in visibilio, i fan erano già accampati nonostante il caldo, nonostante tutto, con le tende proprio lì che lo aspettavano, e ne valsa la pena. È stato un concerto incredibile, tantissimo, una marea di persone, qualche problemino logistico poi per tornare a casa, ma sono stati rubati e venduti anche cartelli segnaletici del concerto, ragazzi, cioè

0: Le 23 e 28 minuti, mercoledì 15 luglio 2026, ormai siamo già al giorno dopo. Siete sempre in diretta con Ceci Malannino fino a mezzanotte. Allora, abbiamo ascoltato da Supreme nel 2020 questa hit, che riprende comunque la sua lunga serie di collaborazioni sia nazionali che internazionali, che l'hanno reso comunque in diverse occasioni, noi l'abbiamo sempre passato qui su Radio Z, il coprotagonista di hit di maggiori successi di alcuni degli album più importanti usciti anche recentemente nella scena italiana. Poi aveva fatto Persona, Macete Mixtape, DNA, Scatola Nera. È stato un anno molto proficuo per Da Supreme. Ci manca molto. Adesso Karol G insieme a Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

Viajando por il mundo, e questo è il titolo della nuova hit estiva che vede collaborare Karol G insieme a Manu Chao. Quindi adesso mi viene in mente Bad Bunny, perché è arrivato ufficialmente a Milano, ha due date incredibili, è un artista che farà 157.000 fan in due serate, quindi beati chi ci va, beati chi ci va, e chissà chi sarà nella casita poi. Adesso arriva Trigno.

0: fine di Khashoggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Coca Zero, pinguini tattici nucleari alle 23:38 minuti in questo mercoledì 15 luglio 2026. Domani, cioè fra 20 minuti, sarà finalmente giovedì, quindi insomma sta quasi finendo la settimana, si arriva direttamente al weekend dove ci sarò di nuovo io, Ceci Malannino, a tenervi compagnia, ormai lo sapete. Coca Zero, che abbiamo ascoltato dei pinguini tattici nucleari, è un loro singolo che risale al marzo 2023, primo estratto della riedizione digitale del quinto album in studio Fake News. Adesso ci ascoltiamo invece una grande novità che è Dal Tacco, di Rari Dal Tacco, che vedremo al Radio Z Future Hits Live del 2026, quindi adesso fra poco a Verona.

Dal Tacco, perché è da lì che arriva, dalla Puglia, Rari Dal Tacco, giovanissimo, che vedremo appunto esibirsi sul palco a Verona del Radio Z Future Hits Live 2026. Lui una promessa, insomma, così del rap italiano, che insomma si sta facendo veramente strada. Sono tanti quest'anno ad esibirsi appunto a Radio Z Future Hits Live, tra i giovanissimi che però appunto si stanno ritagliando una fetta importante all'interno del panorama musicale. Adesso ci ascoltiamo Olivia Rodrigo, questa è Drop Dead, sempre qui su Zeta.

0: Bravi a cadere di Marrakech, una specie di inno nazionale perché è impossibile non saper la memoria, direttamente dal 2019. E spero, miei cari, che abbiate la radiovisione già accesa al 266 digitale terrestre o 735 di Sky, o almeno che l'avete avuta accesa durante il Drop Dead di Olivia Rodrigo, perché veramente è un video incredibile, quasi tutto per molta parte insomma girata alla reggia di Versailles, quindi proprio non così nel giardinetto interno di casa mia, ma così alla reggia di Versailles del Re Sole.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: band di Anna, che lei ha detto in realtà in uno dei suoi concerti che odia farla perché è il pezzo più iconico che sanno tutti, ed è una cosa che succede spesso agli artisti, perché quando c'è un pezzo in cui si identificano tanto decidono insomma di non farlo troppo spesso. Allora, questa è la band di Anna del 2020, però adesso è uscita con l'album nuovo, secondo album in studio, Million Dollar Babe, bellissimo, che è stato anticipato proprio dal singolo White Girl Wasted, che anche sui social sta avendo un successo incredibile, e io stesso ho visto sulla mia pelle, perché sono stata al mare un po' di tempo fa, cioè ieri, che ci sono un sacco di ragazzine che la sanno già a memoria, coreografie, tutto incredibile. Vi lascio nelle sapienti mani, nella fantastica voce di Alex Morelli. Mua!
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce ma resta in loop nei tuoi ricordi, se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: È arrivata la mezzanotte.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
4: Z di notte.
2: Eccoci qui con Z di notte, siamo pronti allora per partire e per arrivare ovviamente alle tre, ma nel mezzo ci saranno queste tre ore di cammino, quelle che ci permettono intanto di inaugurare il giovedì, quelle che ci permettono intanto di salutare e ringraziare anche Cecilia Malealnino, che bello rivederti, ma che bello veramente un po' in tutti i sensi, perché lo posso dire, sì lo posso dire, mi faccio la domanda, mi do pure la risposta. Cecilia Malealnino ha debuttato qui su Radio Z esattamente con me una manciata di anni fa, quindi mi sento anche un po' irresponsabile di tutto quello che poi è successo, però bello, bello davvero stare con lei e ritrovarla qui ai microfoni di Radio Z in questo momento. Benvenuti anche a voi che siete connessi già da un po', oppure voi che vi siete appena connessi, vi do il 335 30 10 25, questo è il numero per raggiungermi, raccontarmi della vostra notte, e si parta subito con Z di notte, c'è il nuovo di Geolier su Z.

0: Joliet, la sua nuova che si intitola Un'ora, naturalmente qui su Radio Z, i primissimi minuti di questo nostro appuntamento che ci porterà verso la notte profonda. Sapete che ci potete passare anche dalla radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky e subito Giuse Delizia.
1: Come delle ragioni, ai, che non ci fanno mai fare pace. Oh, che sei scema.

Partire da te, pezzo scritto con Mahmood che era contenuto nell'album Taxi Driver, era il 2021, un nuovo inizio, no? E poi quel ripartire da te che è una frase assolutamente efficace. Siete qui su Radio Z a mezzanotte 21, o anche già un po' di voi, un po' nottambuli, un po' notturni, un po' i diurni invece che fanno semplicemente un po' tardi al 335 30 10 25, quindi continuate così e arrivano anche Ughelle e questa Moving to the Sun su Z. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Zeta di notte qui su Radio Zeta, in questa di Ughel, Imael Angel o Angel. Sappiate che lei non esiste, è un'artista creata con la I, ma c'è anche Ultranate, invece esiste come. Questa era Moving to the Sun, sempre qui su Radio Zeta, mezzanotte 14 e stanno già suonando i Tamango e la loro canzone si intitola Claudio Bisio.

Bella libertà che ci prendiamo anche con la musica, volando per esempio al 2018 con questa di dei giornalisti, Felicità Puttana, mezzanotte e 20, come sempre con Z di notte con voi. Allora, messaggi al 335 30 10 25, così per entrare un po' di più nella vostra notte. Io e la mia migliore amica stiamo gossipando e in sottofondo la vostra musica ci fa stare bene, però non è tanto sottofondo, secondo me è alto fondo, e come, per coprire la voce. Ciao, un abbraccio, 335 30 10 25, c'è anche il nuovo di Blanco.

0: ci sono i ricordi da lasciare andare, questi legami spezzati, la canzone di Blanco che è, devo dire, anche particolarmente intensa, no? Poi a quest'ora, secondo me, proprio quando si comincia a sentire quel po' di sensibilità in più, perché ti lasci andare e arrivano delle vibes che sono quelle perfette proprio per questi momenti, arriva anche la canzone di Blanco e vedi che effetto fa. Mezzanotte 24, siete sempre qui su Radio Z e c'è il pezzo di Eddie Brock, Bel Venerdì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

0: The Weeknd su Radio Z, Dancing in the Flames, e preparatevi alle fiamme segnandovi questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super. Tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDI H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. I biglietti per Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano, le prevendite sono già aperte su ticketone.it, quindi ci vediamo lì.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gabri Ponte, Giovanotti su Radio Z, questa DNA naturalmente alla mezzanotte 34 con ancora parecchio cammino davanti a noi, visto che si sta insieme fino alle 3 ad accompagnare anche i tanti che lavorano, che giustamente dobbiamo salutare e poi potremo menzionare anche ognuna delle vostre singole categorie. Arriva Nicolò Filippucci, si intitola Mantra.

Bello tornare così al 2023 con questa substitution di Purple Disco Machine e Kungs, pezzo che abbiamo ritrovato molto volentieri su Radio Z. Mezzanotte 40 voi, al 335 30 10 25 come Rebecca. Ciao Alex, ciao Z. Ho appena ricevuto una telefonata inaspettata, perché ormai chi chiama più al telefono? E poi era un ragazzo che non sentivo da un po', mi ha fatto molto piacere e qui sono qui felice. Oh, comunque la telefonata è durata un paio di ore, beh, quindi non è propriamente appena arrivata, però ragazzi, un caso veramente anomalo, dovremmo indagare. Ora, madame.

Mamma non mamma di Madame, mi piace davvero tantissimo anche il modo in cui vengono utilizzate le parole, scorro para per para finché non mi parli, ho la fame o non ho altri programmi, ed è un pezzo che ci ha portato a mezzanotte 43, e c'è anche Fabio Rovazzi. Vedimi.

0: Farruko, che è uscito proprio ultimamente con Yapak da Mandala Plena, e lo ritroviamo con questa del 2021, Pepas, che è tra l'altro una hit di quelle mondiali. Sai quando dici una hit, però non è che si è fermata lì al pianerottolo, al quartiere o alla città, ma proprio ha contaminato un po' tutto il mondo, e lui è anche forte, diciamo, di collaborazioni eccellenti. Mezzanotte 50, siete sempre qui su Radio Z, arriva Ele A e la sua Non è divertente.
1: Divertente, ma non

Non è divertente la canzone, quella nuova di Elea, una canzone nella quale fa un po' i conti con se stessa e con anche questo grande successo che le è arrivato meritatamente proprio in questi ultimi anni. Mezzanotte 53, beh, che si fa a quest'ora? Siete svegli ed è ovvio che lo siate, ma...

0: diretta. Con Laila Labashe, il featuring di Coez, questa sbronza, diciamo, riportati al 2021 e allo stesso tempo alla fine di questa prima ora di Z di notte ne abbiamo altre due, quindi la nostra missione continua anche perché dobbiamo arrivare fino alle 3 a beneficio degli amici che dovranno rimanere svegli e anche particolarmente attivi, ma poi magari anche per gli ultimi, quelli che finiranno la propria giornata proprio in questi minuti, quella piccola coccola che li accompagna a letto. A tra poco. È l'una in punto.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Fedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima 7, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Saif, buona domenica. Beh, anche lui è sul palco dell'Arena di Verona per il Future Hits Live il 2 di settembre. Questa buona domenica che arriva niente meno che dal suo primo album, che si intitola Santissimo, ed è pazzesco quanto successo abbia già avuto e quindi quanta soddisfazione per lui. Siete qui su Radio Z, lunedì 4, tra poco anche un po' di voi, e ve lo meritate, al 335 30 10 25. Intanto... questa di DJ Goya, Jason Derulo, Melody, Nichico.

Sara Toscano, maledetto, ti amo. L'una e 9 minuti di questo giovedì, ragazzi, altro passettino verso il fine settimana, magari per qualcuno di voi altro passettino verso le vacanze, magari molti di voi in vacanza già ci sono e hanno portato con sé anche tra le cose importanti, tra gli effetti personali da non dimenticarsi mai, proprio Radio Z. Chissà che magari non ci stiate ascoltando proprio dalla nostra app da chissà quale zona remota del mondo, e intanto scaricatevela RTL 102.5 Play. E intanto arriva anche Brescia e questa è la sua Da Dio, sempre qui su Radio Z. Sei bella.

Bresh con la sua Daddio e ha presentato anche la sua Milano Marea, questo grande show all'ippodromo SNAI di San Siro l'11 settembre, è già prontissimo, ecco, per calcare anche quel palcoscenico. L'una e 13 della notte, siete sempre qui su Radio Z ed è anche il momento di The Colors, questa è Rolling Stones.

0: I Ramen, lunedì 18 qui su Radio Z, quelle crepe lì sulla parete, no? È particolarmente significativa come immagine quella che ci ha appena restituito con questo pezzo del 2020. Voi al 335 30 10 25 a volte semplicemente bisognosi di un piccolo saluto per affrontare la notte, così come per Matteo, uno dei nostri amici ascoltatori lavoranti, così si dichiara, e tra l'altro fino alle 10 del mattino, ragazzi, quindi sarà una notte a quanto pare particolarmente lunga. Splinter Cell, Jimmy Nero qui su Z.
1: Mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

C'è quel cappello Splinter Cell che è diventato virale. Piranha mi chiama al Cell, il riferimento alla serie di videogame e a questo muoversi, diciamo, con una certa circospezione. Splinter Cell, il pezzo di Jimmy Nero su Radio Z all'1:21 e anche lui sul palco del Future Hits Live 2 settembre Arena di Verona. L'1:21 Z di notte che ci sta per regalare, beh, un'altra delle perle che ci accompagneranno sicuramente per tutta l'estate. Tempo di merengue di Fred Palma, Anitta ed Emi Schilla.

rap Shakira dal 2023, questa Music Session volume 53. Andiamo anche un po' da voi, dai, al 335 30 10 25. Apriamo proprio qua ora la rubrica iniziative prese a quest'ora sottovalutate. Corrado, ciao Alex, mi sono fatto venire la splendida idea di una pulizia volante in box. Volante, immagino non il volante dell'auto, ma volante, così, ma sì, dai, metto a posto queste due tre cose, così e poi è finita. Era giusto per sistemare due o tre cose, per l'appunto. Grazie per accompagnarmi, adesso vedremo. Facci sapere quando avrai finito, in che condizioni sarai, no? Perché queste sono proprio quelle attività che scappano di mano, là dove devi sistemare una cosa che leggermente

0: Swag Music, Arti 5, anche lui protagonista in questa notte qui su Radio Z all'1.31. Si passa anche dalla radiovisione, passateci anche voi al 266 del digitale terrestre oppure sul 735 di Sky, e la notte ci porterà, come dire, ancora piuttosto lontano. Arriva forte il titolo della canzone di Night qui su Z.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma
1: sono matta io. Che fastidio, il pezzo di Dito nella Piaga qui su Radio Z, lunedì 38 con Z di notte fino alle 3. Ci sentiamo tra un attimo, state qui.
2: L'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Beh, bravi voi che siete connessi con Radio Z, magari specialmente a quest'ora, però per tanti di voi è una compagnia fissa per tutte le 24 ore del giorno. Benvenuti anche agli amici che si sono appena connessi, magari appena svegliati, perché c'è tutto un mondo che si muove anche a quest'ora e magari la giornata inizia proprio ora. C'è il 335 30 10 25, questo è il numero per raggiungermi, raccontarmi la vostra notte o il vostro giorno con i vostri WhatsApp. E arriva anche Samurai J, la sua Flamenco Paranoia, il pezzo che ci accompagna qui su Radio Z nei prossimi minuti in Z di notte.

Beh, un pezzo che porta un po' di malinconia, eh? Giusto quella quantità adeguata per farla percepire questa flamenco paranoia, e a dispetto di questo lui incredibilmente molto sorridente, girando a Milano, incontrando i fan con una maglietta bellissima, tra l'altro, che è con la scritta Pathological Lover. Radio Z, arriva Godzilla su Z.

Mahmood, fa un po' effetto pensare che tutto sia un po' partito in realtà con questa canzone, ma più che altro perché poi si è visto e si è sentito a Sanremo e quindi è diventato, diciamo così, lo mettiamo tra virgolette questo termine, molto più nazional popolare, no? Però c'è veramente un prima e un dopo, e secondo me questo è un po' lo spartiacque del Sanremo, quello un po' ingessato, no? Quello dove spesso ci si presentava con la giacca e la cravatta, anche se non era sempre così, però l'idea è un po' quella, e i festival che sono arrivati giusto dopo. L'una e 49, siete sempre qui su Radio Z e c'è Z di notte a portarci fino alle 3. Io sono Alex Morelli e arrivano subito i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

Pinguini tattici nucleari, questa sorry, scusa, lo sento, l'una e 53, come sempre la nostra notte ci porterà lontano fino alle 3, è lì che è fissato il traguardo e ci facciamo accompagnare anche da Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai stasera?

Dynamite con i BTS dal 2020 qui su Radio Z a questo 2026, quando se ne va anche la seconda ora di Z di notte. Cammino che prosegue, lanciato, spedito verso le 3 della notte. Magari per qualcuno di voi sarà soltanto, come dire, un po' alla metà del guado, no? Prima di arrivare, non so, tipo alla fine del turno, alla fine della propria nottata lavorativa. Continuate a raggiungermi, c'è il 335 30 10 25 e noi ci risentiamo tra un attimo. State qui. Su Radio Z sono le 2.

White Girl Wasted, il pezzo quello di Anna, dalle 2 minuti, quindi primissimi istanti di questa terza ora, e ci ha permesso appunto di tenere il volume anche particolarmente alto, secondo me. Arriva Annalisa, canzone estiva. Quando